0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31.
2: Es 1:31.

0: Lima.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

chiederai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

Radio Calima.

And I think to myself, why now? Why me?

0: sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano.
1: Ho sopportato,
0: però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:34 minutos.
2: Son las 4:34 minutos. Radio Cali.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:32 minutos.
2: Son las 5:32 minutos.

0: de tus artistas favoritos. Rebobinas el tiempo.
1: 1979.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Putin oggi a Pechino da Xi, l'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, lavoriamo per la pace. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate a largo di Cipro. Decine di attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Diversi sono diretti verso il porto israeliano di Ashdod. Netanyahu plaude ai suoi militari, lavoro eccezionale, protesta il centro-sinistra. Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. 3 le vittime. Morti anche i due aggressori di 17 e 19 anni, trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza. Nell'auto messaggi anti-islamici. Il Kudri parla dal carcere, un racconto annebbiato di sabato quando con l'auto a Modena ha travolto cittadini inermi ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti, miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, dice al suo avvocato intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Partita Smile, la prima missione spaziale congiunta Europa-Cina. Grazie alla sua vista a raggi X, Smile fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico. È tutto.

0: pomodoro e mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, agire nel lavoro senza badare troppo alle conseguenze sarà un atto di coraggio davvero encomiabile. La tenerezza ritornerà protagonista nella vita amorosa, complice anche una connessione mentale strepitosa con la persona amata. Toro, nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Per domani si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Gemelli, buon momento per quanto riguarda gli incontri, personali e professionali. Dal punto di vista lavorativo è necessario non essere troppo puntigliosi e soprattutto stare alla larga dalle discussioni inutili. Cancro, nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Leone, la carriera non subirà nessuna trasformazione in questo momento. In amore, invece, subentreranno delle incomprensioni che potrebbero minare alcuni aspetti fondamentali per la vostra storia d'amore. Vergine, la sensibilità sarà un punto cardine della vostra giornata. Sarà preferibile non interagire con troppe persone, soprattutto se queste sono pronte a fare delle osservazioni non gradite e non costruttive. Bilancia, molte delle vostre ambizioni lavorative troveranno riscontro prima che possiate accorgervene. Il denaro sarà un compagno ideale per realizzare finalmente un progetto importante. Non dimenticate di prendervi cura del vostro riposo. Scorpione, prendere una decisione importante nella vita privata vi darà un senso di libertà molto gratificante. Nel lavoro finalmente ci sarà spazio per una bella creatività. I guadagni e i successi finalmente diventeranno più concreti. Sagittario, per molti ci saranno delle separazioni importanti tra poco, per altri invece una relazione amorosa potrebbe durare, anche se adesso mancano particolari motivazioni. Nel lavoro la cerchia delle collaborazioni potrebbe creare un po' di scompiglio. Capricorno, gli affari avranno un lieve rialzo, frutto della fortuna ma anche del vostro duro lavoro. Nelle faccende di cuore ci saranno delle criticità che non avete voglia di affrontare. Rimandate, se possibile, le discussioni. Acquario, andrete avanti con i vostri progetti senza curarvi troppo delle opinioni altrui. Sicuramente al momento i guadagni saranno assicurati, ma dovrete cercare di mantenere un profilo basso in ambito economico e risparmiare un pochino. Pesci, giornata di alti e bassi, sia in amore che nelle faccende professionali, avrete varie situazioni sia positive che negative. In famiglia ci sarà un ambiente che probabilmente vi farà sentire pienamente al sicuro. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Al giorno d'oggi, i giovani immaginano che i soldi siano tutto e quando diventano più vecchi, sanno che è così. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: nome di Radio Show, ben ritrovati, buon martedì. Siamo con Alessandro Bisogni, ciao Alo.
1: E ciao Ale, siamo con Alessandra Bellotti, ovviamente in questo martedì 19 di maggio.
0: Scoppiettante come ieri, ma vi avevamo fatto una promessa, viene a trovarci un'amica del comedy, adesso ve la presento, intanto la nostra Cecilia Pedrosa. Ciao Ceci.
2: Hola, buenas tardes, buenos días.
0: Come stai?
2: Io molto bene, voi ragazzi vi vedo carichi.
1: Benissimo, hai visto e apprezzato il fatto che abbia messo un abito elegante per te oggi, l'avevo promesso ieri, ti piace? Abbastanza elegante,
2: bellissimo. Mi sembri già pronto per la corrida.
0: Ecco,
2: per
0: allora corrida. Io sono già la terza incomoda in questo sito. Incomodo in questa sito. Sì. Allora, ragazzi, Cecilia è un'amica storica del Comedy Radio Show che torna a trovarci perché probabilmente, magari quest'estate, quando il nostro Allo se ne va in ferie a fare la bella vita, Cecilia invece è una stacanovista. Lavora e tornerà a trovarci. No, a parte gli scherzi, abbiamo questo tocco spagnoleggiante nel nostro programma e siamo molto contenti. Ceci, da dove vieni tu?
2: Io di vicino Barcelona.
1: Voilà,
0: so che ha delle storie interessanti da raccontarci. Noi di solito lunedì iniziamo a breve con la storia mai raccontata, perché arrivano dei documenti importantissimi nell'ufficio di Alo.
1: Questo sarebbe il mio bagno.
0: Esatto.
1: Mi arrivano per email dei documenti molto importanti che sono storie mai raccontate, che la storia non ha voluto raccontare, e io mi prendo quest'onere, anche quest'onore di raccontarle.
0: Lui dice che ha queste fonti che non può rivelare.
1: Non posso dire.
0: Ma io direi che per un giorno possiamo accantonare le tue cialtronerie
1: e
0: raccontare una storia mai raccontata per davvero, che ha la nostra Cecilia, che ci racconterà tra un po'. Tra
2: sì,
0: poco,
2: sì,
0: però,
2: viene direttamente dall'Australia.
0: Come si dice, vi aspettiamo a tra poco al comedy in spagnolo.
2: Nos vemos en un momentito.
1: Ale.
0: Uè!

0: snap.
1: Devo dire che lo spagnolo della nostra Cecilia, con il tuo che era quello romano, il mio era milanese.
2: Allora, a parte che io ricordo sempre che sono laureato in lingue e ho anche skill, anzi abilità di essere in spagnolo. Podemos sì. hablar en español, podemos hacer todo el programa en español.
0: ¿Cuántos años tienes?
2: De edad mía, sí. 42.
0: ¿Y cuántos te sientes?
2: 22.
1: Ma che 22?
2: Che conversazione.
1: 12, no 22. Va bene, allora, come dicevamo, la nostra Cecilia ha una storia mai raccontata. Questa volta però è vera, cioè non che le altre non siano vere, eh.
2: Tutte
1: però,
2: vere, ecco. Tutte vere.
1: Questa è vera ma non è vera. Cioè è una fake news
2: è
1: che è girata.
2: È una storia strana ma vera mai raccontata.
1: È un casino. È una roba che ci può dire solo lei. Vai, vai Ceci.
0: Allora, il protagonista è Richard Gere, lo conosciamo tutti.
2: Come no, Pretty Woman, certo.
0: Stupendo, American Gigolo.
2: Come no.
0: Allora, da anni gira una fake news, ma lunghissima, sono tantissimi anni, e praticamente dicevano, è proprio una cosa attestata, ma ovviamente è una fake news, dal Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles.
2: Quindi una roba medica, una roba di salute.
0: Dicevano che i chirurghi avessero dovuto estrarre un gerbillo, che è un piccolo roditore, rimasto proprio incastrato.
1: Dove?
2: Nel naso?
0: No.
2: Nei piedi?
0: No.
2: Nelle mani?
0: Dov'è che a te non batte il sole?
2: È solo in un... là dietro, diciamo, insomma, esatto. Dietro in basso, veramente, un gerbillo.
1: Un gerbillo da deretano, così
2: ma
1: si chiama nella scienza.
2: Sì. Ma veramente?
0: Sì, la leggenda era così precisa da includere anche dettagli tecnici, ad esempio, al povero animale sarebbero state rimosse le unghie per sicurezza.
2: Mentre era dentro?
0: Esatto.
2: Ma che roba è?
0: E oltretutto il medico che operò sarebbe stato licenziato per aver violato la privacy.
2: Se è uscita la notizia qualcuno l'ha
1: scusate,
2: raccontato.
1: Ma a prescindere dal no, se sia vero o meno, facciamo finta che sia okay. vero. Ma
2: andiamo
1: come
2: per...
1: c'è finito un gerbillo?
2: Un gerbillo? Quello è finito nel punto.
0: Quello non lo sappiamo.
1: Tu ti siedi nudo sulle sedie?
2: Io mi siedo. Allora io Cecilia forse non lo sapevo, non so se lo voleva sapere. A questo punto io ogni tanto mi siedo nudo sulla mia sedia. A casa sto da solo, fa caldo, mi siedo nudo.
0: Allora,
2: va bene, però senza gerbilli in giro, capito? Quindi
0: allora,
2: il rischio non c'è.
0: Richard Gere è un amante della cultura zen, quindi magari stare anche in mezzo all'aria alla natura. Può darsi che magari
1: col
0: stava...
1: gerbillo all'aria.
2: Col gerbillo che passa, si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato, il povero gerbillo.
0: Io presumo che pensavano che magari stava facendo questa meditazione tutto nudo e in un parco.
2: È una roba pazza. Ma
1: io
2: prima o dopo?
1: Di
2: ma scusa un attimo, si sa se è prima o dopo Pretty Woman?
0: Questo non si sa.
2: Questo è importante perché in Pretty Woman lui è tutto dritto, tutto preciso, no? Magari.
1: Senti, alla fine era una fake news.
2: Sì.
0: Ma la cosa buffa è che tuttora quando Richard Gere entra in un negozio di animali, i commessi istintivamente controllano che le gabbie siano
2: chiuse. Certo, ti credo. Qualche gerbillo curioso.
1: I gerbilli che si nascondono.
0: Ma possiamo fare una domanda ai nostri ascoltatori?
1: Certo.
0: Allora, qual è la bugia più colossale, assurda e persistente che hanno messo in giro sul vostro conto o su quello di un vostro conoscente?
1: Aia. A me dicevano che tu eri uno, e invece no.
2: E

0: Kalima.
1: Stiamo parlando di fake news con la nostra Cecilia. Cecilia, ma tu hai un nome d'arte? Perché io ti chiamo Ermosa, la mia Ermosa, perché tu ti chiami Cecilia Pedrosa, giusto?
2: Sì, anche la Ermosa, la Briosa.
1: La Briosa. Me lo ricordavo, la Briosa. Va bene, e quindi niente, parlavamo di fake news. A quanto pare per un certo periodo di tempo, questa non la sapevo, si vociferava che Richard Gere avesse un topo nel deretano praticamente.
3: La mia fonte non me l'aveva mai detta, che era un amante dei
1: fonti
3: belli.
1: Cecilia, sono meglio delle tue. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy Radio Show, perché vi abbiamo lasciato con una domanda. Cecilia vi ha chiesto: hanno mai raccontato qualcosa di falso sul vostro conto? Ecco, Carlo mi ha fatto molto sorridere, io spero sia uno scherzo, però Carlo dice: beh, per un lungo periodo mi hanno raccontato, cioè si vociferava nel cortile dove abito, che mia moglie mi tradisse con il portiere. Non è assolutamente vero. Ho avuto la conferma dopo un mese, perché l'amante di mia moglie era il postino e non...
3: Però non era il portiere.
1: Non era il portiere.
3: Comunque quella del portiere è una fake news. Se andava col postino è un'altra storia. Questa è un'altra rubrica, un altro programma. Però il portiere è una fake news.
1: Andiamo al secondo messaggio.
2: Allora, Cristina da Roma ci scrive che lei per 6 mesi è uscita con uno super galante, fantastico, meraviglioso. E poi invece ha scoperto che non solo era sposato,
1: cacciava pure i figli.
2: Sì, la moglie era pure incinta. Insomma, lì per partorire.
3: Questa è una brutta fake news. È peggio questa del postino, posso dire, almeno quella.
1: Ma secondo me il postino ridere. Scherzava il nostro amico Carlo. Come si chiama la nostra amica?
2: Cristina.
1: Cristina, ti salutiamo.
3: Ciao, possiamo, Cristina.
1: Ti abbracciamo.
3: Noi
1: anche.
3: Ti stiamo abbracciando forte. Lui proprio
1: tu
3: zero.
1: Non parlare che sei della. Cioè, tu sei
3: no,
1: proprio.
3: Io...
1: Tu sei. Capito, no?
3: Io infatti non ho detto niente.
1: No,
3: io,
1: perché tu sei uomo, quindi
3: no,
1: questa
3: no,
1: cosa
3: però non mi piacciono gli uomini che fanno ste cosine.
1: No, tu sei bravissimo.
3: No, dai, non lo faccio. Ecco, ha fatto un gesto tipo, ma de che no, il messaggio.
1: No, no, la tua ragazza mi dice che tu sei bravissimo. Sono poi bravo, chi lo sa se no fake news.
3: Poi la fake news, tipo la storia mai raccontata di Alo e Sara, ma questa pure è un'altra storia. Invece il messaggio che ho letto io prima è di Donatella, che esce da queste dinamiche di coppia e dice che lei, quando era stata assunta in questo nuovo lavoro, praticamente il capo la chiamava sempre per farle fare dei lavoretti, e lei aveva pensato:
2: ma che lavoretti?
1: Ma dei lavoretti in che senso?
3: No, dei lavoretti, no, dei lavoretti di ufficio, no, tipo che ne so, vai a fare le fotocopie, vai a parlare con quel cliente, manda quell'email, vai a siglare quel contratto. Quindi lei aveva pensato: mamma mia, il capo, sono appena arrivata e subito si fida di me, mi vede bene, forse c'è la promozione. Poi ha scoperto qualche tempo dopo che i suoi colleghi, per evitare di avere del lavoro extra oltre al lavoro, avevano raccontato al capo che sarebbe arrivata in ufficio appunto tale Donatella, che era brava in tutte le cose che loro sapevano che il capo chiedeva. Quindi Donatella, suo malgrado, si è ritrovata vittima di questa fake news, che fosse abile in tutto. Però a questo punto lei non lo dice, però se ancora fa quel lavoro vuol dire che comunque era una fake news basata su della verità. Comunque
2: Donatella
3: se l'è cavata bene.
2: Sapeva fare i lavoretti.
3: Appunto. No, i lavori

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:32 minutos.
2: Sono le 7:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Putin oggi sarà a Pechino. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale. Intanto però Xi Jinping avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che il leader russo potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Terrore negli USA, una sparatoria avvenuta nel centro islamico di San Diego in California, almeno 5 morti, inclusi 2 presunti assalitori. Trump, informato sui fatti, l'ha definita una situazione terribile, assicurando che quanto accaduto sarà preso seriamente in considerazione. El Kudri parla dal carcere, oggi attesa l'udienza di convalida del fermo. L'uomo che sabato scorso ha travolto con la sua auto diverse persone a Modena ha chiesto un prete e una Bibbia. In ospedale restano ancora 4 feriti. Duello Lega Forza Italia sulla cittadinanza, Salvini insiste via chi delinque, ma anche Fratelli d'Italia frena. Calcio, Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese. Conte sulla panchina dei partenopei ha ottenuto finora 53 vittorie, pareggiato 19 volte e perso in 18 occasioni. È tutto, a più tardi.

0: Si continua questo martedì scoppiettante, siamo addirittura in tre, che bello, oggi sono proprio felice. Continuiamo con il manuale di sopravvivenza, tra poco. A cosa dobbiamo sopravvivere? Cecilia, sappi, devi sapere che il nostro Alo fa dei manuali. Manualo, perché lo fa lui, se no si chiamava manuale.
1: Certo, ovvio. Okay.
0: E ci insegna a tutti noi a sopravvivere a diverse, diciamo,
1: diverse situazioni
0: della vita,
1: diversi personaggi.
0: Il nostro Osho.
1: Il nostro Osho, all'Osho.
0: E oggi a cosa dobbiamo sopravvivere?
1: Dobbiamo sopravvivere alla persona che ti manda il messaggio "ci sei?", che è il messaggio più ansiogeno della storia della comunicazione. Quindi tra un po' vedremo perché e soprattutto come sopravvivere.
0: Vabbè, posso dirti però, ti viene l'ansia subito a te, eh? Cioè uno non ti può neanche contattare. Io lo faccio spesso, ti scrivo.
1: Ma ci sei brutto.
2: Io so che questo si chiama pesca a strascico.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
4: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Más Palomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
5: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
6: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
5: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
6: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
5: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
7: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
8: We'll be closed for vacation from April 8th to 19th. We'll reopen on April 20th.
9: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía, más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.

0: Manuale di sopravvivenza. Oggi il nostro Alo ci insegna proprio la vita, come al solito, come solo lui sa fare di martedì. Solo il martedì però, eh?
1: Solo il martedì, poi gli altri giorni torno normale.
0: Oggi capiamo come sopravvivere. A chi ci scrive: ci sei?
1: Ci sei.
0: Ci sei. La nostra Ceci ha detto, potrebbe essere una sorta di pesca a strascico, quando uno scrive un po' tutta la rubrica,
1: sì,
0: ci sei? Sei disponibile?
1: Per combinare.
0: E
1: no,
0: poi magari il primo che risponde, insomma.
1: App di incontri.
0: Esatto.
1: Ci sei? Io lo
0: però
1: scrivi
0: tu
1: a 700.
0: Intendevi proprio quelli che ti, come faccio io con te, che non ti vedo arrivare in radio e ti scrivo 70 volte, ci sei?
1: Esatto, proprio quello, tre lettere, un punto interrogativo e un attacco di panico. Perché è un problema questo ci sei? Perché ci sei non chiede se ci sei, chiede: perché non mi stai rispondendo? Che cosa hai fatto di male? Oppure: preparati, devo dirti qualcosa. È un messaggio che non comunica, minaccia. E vediamo quali sono i tre tipi di ci sei.
0: Sì, in effetti è un po' passivo-aggressivo.
1: Te l'ho detto, allora c'è il ci sei preparatorio, è quello che precede una richiesta enorme, tipo: mi aiuti con un trasloco? O peggio, ti devo chiedere un favore. Poi c'è il ci sei ansioso, lo manda chi ha già scritto 12 messaggi e vuole sapere se sei vivo o se stai ignorando proprio lui di tutta la tua rubrica. Poi c'è il ci sei, quello che dicevi tu, passivo-aggressivo, è quello che arriva dopo 4 ore di silenzio e significa: io ci sono, tu no, e lo sto facendo notare. E allora vediamo quali sono le strategie di sopravvivenza per questa domanda fatidica. Rispondi con un dimmi, è elegante, neutro e soprattutto rimanda la responsabilità a loro. E il ripassare subito la patata bollente. Non chiedere che succede è come aprire la porta a un venditore di enciclopedie. Non esci
0: di Pandora.
1: Più. Esatto, mai chiedere. Poi non rispondere subito, perché se rispondi subito hai perso, hai dimostrato che c'eri e ora devi giustificarti. Poi puoi usare la tecnica del micro ritardo, aspetti 4 minuti, non 5, non 3, 4. È il tempo perfetto per ristabilire la gerarchia emotiva.
0: Questa cosa dei 4 minuti la dobbiamo approfondire poi.
1: È scientifico, non c'è da interrogare, sì. 2 più 2 fa 4, punto. La verità scientifica qual è? Che il messaggio ci sei non è una domanda, è un ping emotivo. Serve solo a verificare se sei disponibile a essere disturbato. Quindi ricordate, cari amici e seguaci del manuale, chi vi scrive ci sei non vuole sapere se ci siete, vuole sapere se siete pronti. E la risposta è quasi sempre no. Radio Kalima.

0: 19 maggio 2026 è martedì, la Chiesa ricorda San Celestino V. La luna è crescente. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre, usato per indicare un'azione che, nonostante un grosso sacrificio, non riuscirà a ottenere il risultato sperato. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1536 nella Torre di Londra veniva giustiziata Anna Bolena, la seconda moglie che Enrico VIII d'Inghilterra aveva fatto condannare per adulterio. Nel 1906, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III e del presidente elvetico Ludwig Forrer, si inaugurava il traforo ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. 100 anni fa, nel 1926, si costituiva a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP avrebbe svolto attività di commercio e industria di prodotti petroliferi nel nostro paese. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese il presidente italiano Giovanni Gronchi posava la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del sole Milano-Napoli. E nel 1974, con un prototipo in legno, Erno Rubik realizzava il cubo magico, uno dei rompicapo più conosciuti al mondo. Nel 1982 all'aeroporto di Roma veniva arrestata l'attrice Sophia Loren, volontariamente rientrata dagli Stati Uniti per scontare una condanna per evasione fiscale di cui si sarebbe poi accertata la responsabilità del suo commercialista. Nel 1989, a un anno dalla nomina, il governo italiano, sostenuto dal pentapartito e guidato da Ciriaco De Mita, rassegnava le dimissioni. Nel 1995, a New York, Bala Murali Ambati diventava la più giovane persona al mondo a laurearsi in medicina. Aveva 17 anni e 4 anni prima si era già laureato in biologia. Nel 2003, con la 42esima vittoria di tappa al Giro d'Italia di ciclismo, Mario Cipollini superava il record fissato da Alfredo Binda nel 1933. E nel 2018 il principe britannico Harry sposava l'ex attrice americana Meghan Markle. Sono nati il 18 maggio, nel 1890 il leader nordvietnamita Ho Chi Minh, nel 1925 l'attivista per i diritti civili Malcolm X, nel 1939 l'atleta oro olimpico e primatista mondiale nei 200 metri piani Livio Berruti e 80 anni fa, nel 1946, l'attore e regista Michele Placido. Nascevano oggi anche la cantante Alexia nel 1967, la showgirl Laura Freddi nel 1972, il cestista Kevin Garnett nel 1976, il calciatore campione mondiale 2006 Andrea Pirlo nel 1979 e l'attrice Isabella Ragonese, nata in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 19 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima.
2: La radio en Canarias.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: sì, abbiamo imparato qualcosa oggi, che ne dici?
1: Sì, sì, abbiamo imparato molte cose e senza che uno si perda in troppe parole, troppe frasi educate, basta dire no.
2: Ecco. Esatto.
0: Alla
2: sì,
0: domanda
2: sì.
0: Come sopravvivere, alla domanda ci sei? No, non ci sono, lasciami perdere.
2: No, non ci sono, oppure non rispondi, oppure se vuoi provare a rispondere, 4 minuti, ricordatevi, 4 minuti è scientifico, bisogna aspettarli.
0: Questi 4 minuti mi preoccupano, non è che li usi spesso tu anche per altre cose?
2: No, ma
0: 4 minuti,
2: io
0: allo?
2: Proprio il timer, quattro minuti. Ma andiamo ai messaggi.
0: Andiamo ai messaggi.
2: Marta scrive, il mio fidanzato mi manda ci sei ogni volta che sparisco per più di 7 minuti. Una volta ero sotto la doccia, ho visto il telefono illuminarsi e ho pensato fosse un'emergenza. Era per chiedermi se ricordavo dove avevamo messo il caricatore. Da allora vivo con l'ansia preventiva.
0: Fidanzato di Marta, stai calmo,
2: dai, stai
0: però.
2: Stai calmo, ci sei, sta facendo la doccia, lo fa per se stessa, lo fa anche per te. Insomma,
0: poi ci mette solo 4 minuti.
2: Dai, su. No, 7 ha detto. 7 minuti, più di 7 minuti. Okay. Poi Luca scrive: il mio collega manda ci sei come se fosse un mandato di cattura. L'ultima volta ho risposto dimmi e lui mi ha scritto niente, volevo sapere se c'eri. È un loop, un buco nero comunicativo, non ne uscirò mai. Sì, che poi quando tu gli dai spago, dici sì ci sono, dimmi. Ah no. Ah no, cosa? Perché dovremmo sopravvivere, faremo il manuale di sopravvivenza per il post.
0: Allo, ma sai che ti volevo chiedere?
2: Ma dimmi.
0: Ma ci sei?
3: Radio Calima.
4: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
5: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. El vuestro fedele amigo es siempre en forma.
6: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
7: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
8: Prepárate para vivir algo inolvidable. Este 29 de mayo, Gran Canaria celebra el Día de Canarias con un espectáculo que te hará vibrar. Llega a Tindamana, el corazón del festival La Isla de Mi Vida. Más de 500 artistas junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en una experiencia única. Siente el latido de la isla en una noche que termina por todo lo alto con DJ South. Te esperamos en la Plaza de Santa Ana. Entrada libre. Infórmate en laisladenmividafestival.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
9: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio

0: amici del Comedy Radio Show, si prosegue come sempre. Tra poco concluderemo la puntata con hashtag flop and roll. Cara Ceci, praticamente io mi devo abituare a chiamarti Ceci, sì, non sì, riesco. Sì, aspetta, che vado nell'altro microfono.
1: Vai.
0: Ok.
2: Perché quello che è il microfono spagnolo.
0: Questo è spagnolo, quello italiano. Okay. Ho cacciato Alo. No, perché faccio fatica, insomma, mi puzza l'alito. Poi magari non si sa, magari mi avvicino troppo, sai, non è carino. Quindi
1: con la scusa dell'alito sono stato praticamente cacciato via. Voi dovete immaginarmi in un angoletto.
0: No, ma il bello è che se mi puzza e sono a fianco a te non è importante. A fianco a Cecilia non voglio rischiare.
1: E mi sono anche vestito elegante.
0: Comunque dicevamo che c'è una rubrica che si chiama hashtag flop and roll, dove noi al posto che il rock and roll facciamo il flop and roll. Raccogliamo tutti i flop dal mondo del web, il meglio del peggio dal mondo del web, e abbiamo un capitolo ulteriore di questa rubrica che si intitola battute brutte. Ma brutte, cioè non c'è niente da ridere. Quindi preparati a non ridere, però sappi che è una delle rubriche preferite del nostro Alo.
1: Perché sviluppano molto il pensiero laterale, cara Ceci, e quindi certo, vedi.
2: Pensiero laterale.
1: Lo vedi, Ale, te l'ho detto.
0: Va bene, allora tra poco con hashtag flop and roll, battute brutte.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Un giorno dalla redazione. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Vladimir Putin oggi sarà invece a Pechino. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace universale. Intanto però Xi Jinping avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che il leader russo potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina. È attesa per oggi la convalida del fermo per il 31enne che sabato scorso ha travolto con la sua auto diverse persone a Modena. Dal carcere ha chiesto un prete e una Bibbia. In ospedale restano ancora 4 feriti. Duello Lega Forza Italia sulla cittadinanza. Salvini insiste, via chi delinque. Italiani morti alle Maldive, i corpi dei 4 sub saranno recuperati entro domani dopo essere stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta in cui l'ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Il basket. Milano mette un piede in semifinale playoff bissando il successo in gara 2 contro Reggio Emilia per 77-65. Ora si può chiudere la serie giovedì sera al Palabigi. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, agire nel lavoro senza badare troppo alle conseguenze sarà un atto di coraggio davvero encomiabile. La tenerezza ritornerà protagonista nella vita amorosa, complice anche una connessione mentale strepitosa con la persona amata. Toro, nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Per domani si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Gemelli, buon momento per quanto riguarda gli incontri, personali e professionali. Dal punto di vista lavorativo è necessario non essere troppo puntigliosi e soprattutto stare alla larga dalle discussioni inutili. Cancro, nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Leone, la carriera non subirà nessuna trasformazione in questo momento. In amore, invece, subentreranno delle incomprensioni che potrebbero minare alcuni aspetti fondamentali per la vostra storia d'amore. Vergine, la sensibilità sarà un punto cardine della vostra giornata. Sarà preferibile non interagire con troppe persone, soprattutto se queste sono pronte a fare delle osservazioni non gradite e non costruttive. Bilancia, molte delle vostre ambizioni lavorative troveranno riscontro prima che possiate accorgervene. Il denaro sarà un compagno ideale per realizzare finalmente un progetto importante. Non dimenticate di prendervi cura del vostro riposo. Scorpione, prendere una decisione importante nella vita privata vi darà un senso di libertà molto gratificante. Nel lavoro finalmente ci sarà spazio per una bella creatività. I guadagni e i successi finalmente diventeranno più concreti. Sagittario, per molti ci saranno delle separazioni importanti tra poco, per altri invece una relazione amorosa potrebbe durare, anche se adesso mancano particolari motivazioni. Nel lavoro la cerchia delle collaborazioni potrebbe creare un po' di scompiglio. Capricorno, gli affari avranno un lieve rialzo, frutto della fortuna, ma anche del vostro duro lavoro. Nelle faccende di cuore ci saranno delle criticità che non avete voglia di affrontare. Rimandate, se possibile, le discussioni. Acquario, andrete avanti con i vostri progetti senza curarvi troppo delle opinioni altrui. Sicuramente al momento i guadagni saranno assicurati, ma dovrete cercare di mantenere un profilo basso in ambito economico e risparmiare un pochino. Pesci, giornata di alti e bassi, sia in amore che nelle faccende professionali, avrete varie situazioni sia positive che negative. In famiglia ci sarà un ambiente che probabilmente vi farà sentire pienamente al sicuro. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Al giorno d'oggi, i giovani immaginano che i soldi siano tutto e quando diventano più vecchi, sanno che è così. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: del peggio dal mondo del web, tornano le battute brutte.
1: Olè.
0: Olè, niente, così.
1: Ah, olè, no, per mangiare la Spagna, olè.
0: Sulla
1: olè.
0: Fiducia.
1: È tutto un grande olè.
0: Allora lo rifacciamo, così lo dice,
1: vai,
0: anche lei. Tornano,
1: vai,
0: le battute brutte.
1: Olè.
0: Olè. Vedi, eh.
1: Sì.
0: Allora, cominciamo subito con... Ti faccio una domanda, Alo.
1: Vai.
0: Sai qual è la differenza tra una tenda e una carta igienica?
1: No, non lo so.
0: Allora sei stato tu al bagno.
1: Ah, sei molto carina.
0: Bene, poi continuiamo con... se sì, sono tutte così, brutte,
2: sì,
0: e brutte,
2: sì,
0: quindi
2: tu, vediamo, so, vediamo.
0: Fai finta di divertirti. Dal dottore.
1: Sì.
0: Dottore, dottore, mia figlia ha la febbre. Oddio, è molto alta? Bah, 1,60 m.
1: Ah,
2: ma è più alta di me.
0: Questa mi ha fatto ridere veramente. La nostra Sesi
1: sì,
0: è piccolina.
1: È piccolina. Sì, sì, posso
0: piccola
1: dire.
0: Ma tosta, possiamo dire.
2: 1,55 m.
0: Pocket, pocket. Allora, continuiamo con dal ferramenta.
1: Sì.
0: Ok, ferramenta la sveltina. Chiavi in 3 minuti.
1: Ah, molto carino.
0: Ma questa era conosciuta.
1: Vabbè, sì,
0: vabbè,
1: però. So.
0: Come si chiamano i parenti dell'uomo invisibile?
1: Invisibili.
0: No, pensaci bene, dai che ci arrivi. Come si chiamano i parenti dell'uomo invisibile?
1: I scomparsi.
0: I trasparenti.
2: No,
0: i trasformisti.
2: No, che brutta, che brutta.
0: Bruttissima.
1: Questa era...
0: Beh, questa secondo me ci arrivi. La femmina del topo senza reggiseno.
1: La fe... Ah, ah.
0: Vai, vai, vai.
1: Ah.
0: No.
1: Senza reggiseno, stopa. Stopata.
0: No. Com'è?
1: Il top.
0: Quando uno si mette senza reggiseno.
1: Topless.
0: Quindi la...
1: Toplessa.
0: La topless.
1: Ah, la topless.
0: Ma, allora, perché i portieri di calcio turchi sono fortissimi?
1: Perché hanno otto, perché sono otto mani.
0: Bravo! Io faccio i mimi nel frattempo. Poi cosa fa una ragazza ladra? No, sì, una ragazza ladra.
1: Forse cioè. Una gazza.
0: Cosa fa una gazza ladra arrabbiata ad un'altra gazza?
1: Le becca il
0: sì. Ra, ra. Sì.
1: Si ingazza.
0: Si ingazza oppure le fa un
1: torto. Un gazziadone.
2: Oh, Tutte,
1: perché però mi sta aiutando. Voi non vedete, okay. mi sta
0: Cecilia
1: facendo.
0: Cecilia è scioccata, non vuole più tornare,
1: sì, sì.
0: Ve lo dico.
2: No, è divertente.
0: Famoso fisico americano.
1: Einstein.
0: Schwarzenegger. Basta, con questa abbiamo chiuso.
1: No, questa anche che era austriaco, quindi è proprio sbagliata.
2: Comunque non si possono sentire queste cose.
0: Ecco, la voce della verità.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
2: Fácil, Giuseppe Cafés.
1: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
2: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
1: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
2: Claro que sí. 639-530250.
1: 639-530250. Gracias.
2: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: ¿Te apetece una pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828 1261 70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602 55 22 14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana que conquista Gran Canaria.
5: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
6: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace.

0: Amici del Comedy Radio Show, finisce qua purtroppo questa puntata. Non che sì, gli altri giorni non è che non mi dispiace, però oggi in questo trio,
1: Comunque, perché il tempo, è un trio frizzantino.
2: Il tempo vuela quando si sta bene.
1: Il tempo vuela quando sei veste elegante, no? Io mi sono vestito.
0: Io sto qua, vi guardo.
2: No. Guarda io come sto, con che posizione.
1: Sì, io non voglio dire, perché sono un gentleman, sono anche vestito elegante oggi, ma stai in una posizione che dire, non
2: devo
1: è più
2: imbarazzante.
1: No, devo intervenire. Diciamo che non è più 1,55 m, poi non vado oltre, mi fermo qua.
0: Allora, cari amici del Comedy Radio Show, noi torniamo domani. Ceci, ma torni a trovarci?
2: Claro che sì.
0: Claro!
2: Vi aspettiamo tutti domani.
0: Allora, domani con la nostra Cecilia Labriosa, il nostro Alessandro Bisogni.
1: Allora, Labrioso anche, va bene anche Labrioso.
2: La Labrioso. Alessandra Maravigliosa.
0: Maravigliosa. Bellotti, mi piace, sì. Maravigliosa. Domani qui al Comedy Radio Show. A domani, ciao!

0: Bentrovati, buon martedì 19 maggio con il GR delle buone notizie. Gli italiani hanno deciso di lasciare il divano e optano per un sano allenamento. Nel 2025 ci sono stati infatti un boom dello sport che riflette un cambiamento culturale, ma sicuramente anche un business economico. Oggi sono 38 milioni gli italiani che praticano sport o attività fisica, diciamo 2/3 della popolazione. Invece il livello di sedentarietà scende ai minimi storici, circa 33,2%. In dettaglio il 28,6% degli italiani fa sport più di 2 volte a settimana e di questi 12,3 milioni hanno una tessera sportiva. C'è un'azienda italiana che è ampiamente proiettata nel futuro al punto di aver prodotto una nuova generazione di robot dedicati a industria, sicurezza, intrattenimento e accoglienza, sviluppati con un data factory e pensati su misura per il mercato italiano. Del resto il mercato continua a crescere e ha superato in tutto il mondo i 2,7 miliardi di euro nel 2025 e continuerà a crescere. Questo vuol dire che l'Italia sarà uno dei paesi protagonisti nello scenario della robotica. Non è vero che quando i bambini sono molto piccoli hanno bisogno solo della mamma. Secondo uno studio della Penn State University, le coccole dei padri, i loro abbracci e le loro cure migliorerebbero la salute del cuore dei piccoli negli anni, riducendo i rischi di infiammazioni e glicemia. Finora, per quanto riguardava la salute del piccolo, il focus era solo sulla madre e sulle sue cure e attenzioni, ma le cose, a quanto pare, non stanno così. Simbolo di una generazione inconfondibile nel suo look, la chitarra suonata dall'icona del rock Kurt Cobain nel brano Smells Like Teen Spirit, una Fender Mustang del 1966, va all'asta insieme ad altri cimeli musicali. Una raccolta preziosa di strumenti che hanno fatto la storia della musica rock. La stessa quattro corde che rappresenta al pezzo forte della vendita all'incanto potrebbe essere venduta a 5 milioni di dollari. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: Kalima.
1: In Radio Kalima suena The Colors.

vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te, potranno giocare liberamente nella nostra area giochi.

0: 38 56 04 18.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
4: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in Penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
5: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
6: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Solo le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti. Non permetteremo all'Iran di dotarsi di armi nucleari, ha detto poi il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti. Sospeso dunque l'attacco già programmato perché sono in corso colloqui seri. Il Ministero della Difesa russo fa sapere che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno poiché i due paesi lavorano per la pace. Italiani morti alle Maldive, al via recupero di 2 dei corpi dispersi, la missione affidata a 3 subesperti finlandesi. Gli altri 2 corpi forse verranno recuperati domani, ha dichiarato il portavoce del governo delle Maldive, Mohamed Sharif. È risultata negativa al test per l'antivirus una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM su cui era anche una donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena. Il tennis, martedì azzurro all'ATP 500 di Amburgo col debutto di Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il romano sfiderà per la prima volta in carriera il peruviano Ignacio Buse, numero 57 al mondo. Darderi affronterà l'argentino Roman Burruciaga, numero 66 ATP. È tutto, a più tardi.

0: Buongiorno da Davide Poli. La Guardia Civil ha arrestato a Tenerife un giovane di 25 anni, ritenuto responsabile di ben 20 rapine, diverse delle quali commesse con l'uso della violenza, nel comune di Güímar. L'uomo aveva generato una forte ondata di panico tra i residenti e i commercianti della zona, agendo sia nei negozi che ai danni dei passanti, prima di essere intercettato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel frattempo, nell'isola di La Palma, il Ministero della Difesa ha attivato un dispiegamento speciale di pattuglie terrestri. I militari si muoveranno sia a piedi che a bordo di veicoli tattici nell'ambito delle operazioni permanenti di sorveglianza, con l'obiettivo fondamentale di approfondire la conoscenza del territorio e garantire una risposta rapida ed efficace in caso di emergenza. Spostandoci a Gran Canaria, la Guardia Civil ha individuato ad Agaete i presunti autori di una serie di furti con scasso che avevano preso di mira diverse abitazioni e attività commerciali locali. Tra i tre sospettati figura anche un vicino di casa della stessa zona, un elemento che ha agevolato le indagini condotte nelle ultime settimane dalle forze dell'ordine per frenare l'allarme sociale. A Fuerteventura, un'operazione della Polizia Nazionale ha portato all'arresto di un uomo di 53 anni, accusato di essere l'autore di oltre 30 furti all'interno di automobili in sosta. I colpi venivano messi a segno principalmente nella zona di Puerto del Rosario, dove l'indagato rompeva i finestrini dei veicoli per sottrarre rapidamente qualsiasi oggetto di valore lasciato all'interno dai proprietari. Infine, una svolta storica per i trasporti marittimi dell'arcipelago. La compagnia Balearia ha assunto il controllo effettivo della storica azienda Armas Transmediterranea. Il gruppo ha annunciato ufficialmente un piano strategico che prevede un investimento di ben 45 milioni di euro nei prossimi 3 anni, per modernizzare la flotta e migliorare i collegamenti tra le isole. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh mio...

Ben trovati ad un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Ciao a tutti cari amici, oggi è il 19 di maggio, comincia un nuovo appuntamento insieme. Beh sì, quello di Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana Macri e questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro meraviglioso paese. E tra poco parleremo di un grande dello sport italiano. Si va in campo parlando della nazionale azzurra, non quella del 2026, ma di quella del passato. Parleremo di lui che oggi fa il compleanno, Andrea Pirlo. Ma non solo, poi arriva anche il momento di sedersi a tavola e parleremo di uno dei dolci più amati e più richiesti dagli italiani, il tiramisù. Ma non solo questo, l'agenda con le date, i compleanni, vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico, quindi si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: diamo ufficialmente il via a questo nuovo martedì insieme. Oggi è 19 di maggio, ben ritrovati cari amici. Siamo già arrivati al 19, Alo.
1: Ti rendi conto? Abbiamo fatto il giro di boa.
0: Sì, siamo al, cioè quasi il giro di boa.
1: Quasi,
0: siamo
1: dai.
0: Al 19esimo giorno del quinto mese del 2026. Mi sembra soltanto ieri che era gennaio, però vabbè, a parte questo.
1: E tra un mese è estate.
0: Tra un mese è estate, mamma mia che bello. Non vediamo l'ora. E ovviamente ci saremo sempre noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Partiamo però a proposito di date con l'agenda, quelle più significative che hanno segnato la storia d'Italia in questo giorno.
1: 1848, le truppe piemontesi occupano Peschiera del Garda nella prima guerra d'indipendenza italiana. 1999, esce al cinema Star Wars Episodio 1, record di incassi al debutto.
0: Che poi qualche giorno fa è stato lo Star Wars Day.
1: Certo, il 4 maggio perché,
0: remember,
1: lo sai perché?
0: Cos'era?
1: May the 4th be with you, the 4th, il 4 maggio.
0: Tutto un gioco di parole.
1: Bellissimo. Nerd come è giusto che sia. E poi oggi è la giornata mondiale del medico di famiglia.
0: Interessante.
1: Molto interessante.
0: Salutiamo quindi tutti i medici, tutte le persone che fanno questa professione, tutti i nostri medici di famiglia.
1: Ciao medici.
0: Passiamo invece ai compleanni, Alo.
1: Oggi spengono le candeline il campione del mondo 2006 con la nazionale di calcio italiana Andrea Pirlo, l'attore e regista Michele Placido, la cantante italiana Alexia e l'attrice Giulia Bevilacqua.
0: Passiamo anche agli onomastici, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri in questo caso, giustamente.
1: Oggi li facciamo a San Pietro Celestino V, Papa ed Eremita.
0: Ma aspetta, la domanda è: vale il Pietro, vale il Celestino, oppure ti devi chiamare per forza Pietro Celestino V?
1: Secondo me,
0: per fare l'onomastico,
1: se il festeggiato offre, vale bene, va bene anche Celeste, guarda, va bene tutto.
0: Sì, va bene anche per noi. Ultimo ma non meno importante,
1: il proverbio del giorno, che è: chi nel maggio non ha fatto il pagliaio perde la fatica e anche il fieno.

0: Sono tanti i vostri messaggi come sempre, noi vi leggiamo e vi leggeremo costantemente. Io sono Francesca Romana, do il bentornato ad Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: Abbiamo ricevuto i messaggi di Marta e di Roberto che salutiamo. Ciao Marta e ciao Roberto.
1: E Marta scrive: quando avete detto che oggi è la giornata del medico di famiglia, ho pensato a mio figlio. Adora andarci e il dottore gli ripete sempre: bravo, prevenire è meglio che curare.
0: A
1: vedi?
0: Me...
1: Io ero ad esempio fobico di qualsiasi
0: sì.
1: Da bambino sì, oggi ci vado, vabbè. Però da bambino io andiamo dal dottore, piangevo, urlavo. Invece vedi il figlio di Marta.
0: Bravo.
1: Bravo.
0: Io ricordo che dal mio medico di famiglia mangiavo sempre una tipologia di caramelle. Stiamo parlando delle Rossana. Quindi
1: no?
0: Ogni volta che andavo lì, cioè nel senso, e una, e due, e tre, poi a distanza di anni il ricordo è lì che cade. Ogni volta che mangio una Rossana mi ricordo quel momento. Non so per quanti di voi magari ci sono degli alimenti, delle cose, dei profumi che ricordano un posto speciale.
1: Beh sì, sicuramente. E magari oggi legati al medico di famiglia, visto che ricordiamolo è la giornata mondiale appunto di questa figura professionale molto importante. Poi Roberto scrive: il compleanno di Pirlo mi ha fatto tornare al 2006. Io e mio padre davanti alla TV, la notte di Berlino, puntini puntini puntini. Ogni 19 maggio gli mando un messaggio: oh, oggi è nato il maestro. Beh, dopo poi tra l'altro Fra ne parliamo
0: sì,
1: bene.
0: Approfondiamo il tutto. Auguri maestro.

0: La parentesi con l'agenda di questo martedì insieme e ne apriamo un'altra di parentesi, questa sul mondo dello sport, perché lo so che tra poco inizieranno i mondiali 2026 e gli italiani nutrono un certo rancore, una certa sofferenza nel vedere che per la terza volta di seguito l'Italia non riesce a qualificarsi neanche ai mondiali. Noi torniamo indietro nel tempo e ricordiamo un grande, perché l'abbiamo citato poco fa, è il suo compleanno, parleremo di il grande Andrea Pirlo, un po' della sua carriera e nel modo migliore cercheremo di dirgli tanti tanti tanti auguri, perché lui è una vera eccellenza del Made in Italy. Ce lo invidiano anche all'estero.
1: Verdi, bianchi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
3: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo todos los jueves y sábados. Asador grill La Cabañita Park. Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
4: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Más Palomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
5: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
6: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía, más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.

0: Questo è il suono del martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Siamo insieme in uno che sembra essere i giorni più complicati della settimana. Io sono Francesca Romana, do il bentornato al nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: Gli abbiamo fatto tanti auguri nell'agenda, non a te Alo, però al grande Andrea Pirlo.
1: Come
0: e
1: no?
0: Per la nostra serie Sportivamente Italiani, parlando di eccellenze dello sport dell'Italia, non possiamo che nominare lui. Lui che insieme a tanti altri della nazionale del 2006,
1: certo.
0: Portarono l'Italia, anzi portarono la Coppa del Mondo in Italia.
1: Fortunatamente, anche perché visti i recenti insuccessi della nazionale italiana, ci vorrebbero un po' più di Pirlo in campo.
0: Sì.
1: E Pirlo poi tra l'altro è stato un grande giocatore sia nel Milan, dove ha vinto tanto, anche
0: nella
1: con
0: Juventus.
1: La Juventus, ha giocato anche nell'Inter con meno fortuna a livello di trofei. Comunque Pirlo è la calma che cambia le partite, perché lui era uno di quei giocatori che hanno cambiato il modo di vedere il calcio italiano, perché non serve correre più degli altri, a lui bastava vedere prima degli altri e la sua calma era proprio il suo superpotere in campo.
0: Sì, che poi lo vedevi lì fermo, che
1: sì,
0: magari non dico si faceva i fatti suoi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Son las 10:30 minutos. Radio
3: Cali. Bentrovati dalla redazione. Nuovo blitz in Israele contro la Global Sumud Flottiglia. Più di 35 imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla Marina Militare israeliana al largo di Cipro. Sono decine gli attivisti fermati, tra i quali ci sarebbero 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa. Donald Trump intanto vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti. Non permetteremo all'Iran di dotarsi di armi nucleari, ha detto poi il capo della Casa Bianca ai giornalisti. Sospeso dunque l'attacco già programmato perché sono in corso, dice, colloqui seri. È stata fissata per oggi davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonara.

La 14enne, che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio dello scorso anno in un casolare abbandonato da Fragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, che aveva confessato il delitto. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Stellantis ha lanciato il progetto iCar per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è fissata per il 2028. Le macchine verranno prodotte a Pomigliano d'Arco con volumi produttivi significativi. L'iCar, spiegano dal gruppo, è un veicolo elettrico sviluppato nella tradizione europea della mobilità per tutti. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, agire nel lavoro senza badare troppo alle conseguenze sarà un atto di coraggio davvero encomiabile. La tenerezza ritornerà protagonista nella vita amorosa, complice anche una connessione mentale strepitosa con la persona amata. Toro, nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Per domani si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Gemelli, buon momento per quanto riguarda gli incontri, personali e professionali. Dal punto di vista lavorativo è necessario non essere troppo puntigliosi e soprattutto stare alla larga dalle discussioni inutili. Cancro, nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Leone, la carriera non subirà nessuna trasformazione in questo momento. In amore, invece, subentreranno delle incomprensioni che potrebbero minare alcuni aspetti fondamentali per la vostra storia d'amore. Vergine, la sensibilità sarà un punto cardine della vostra giornata. Sarà preferibile non interagire con troppe persone, soprattutto se queste sono pronte a fare delle osservazioni non gradite e non costruttive. Bilancia, molte delle vostre ambizioni lavorative troveranno riscontro prima che possiate accorgervene. Il denaro sarà un compagno ideale per realizzare finalmente un progetto importante. Non dimenticate di prendervi cura del vostro riposo. Scorpione, prendere una decisione importante nella vita privata vi darà un senso di libertà molto gratificante. Nel lavoro finalmente ci sarà spazio per una bella creatività. I guadagni e i successi finalmente diventeranno più concreti. Sagittario, per molti ci saranno delle separazioni importanti tra poco, per altri invece una relazione amorosa potrebbe durare, anche se adesso mancano particolari motivazioni. Nel lavoro la cerchia delle collaborazioni potrebbe creare un po' di scompiglio. Capricorno, gli affari avranno un lieve rialzo, frutto della fortuna, ma anche del vostro duro lavoro. Nelle faccende di cuore ci saranno delle criticità che non avete voglia di affrontare. Rimandate, se possibile, le discussioni. Acquario, andrete avanti con i vostri progetti senza curarvi troppo delle opinioni altrui. Sicuramente al momento i guadagni saranno assicurati, ma dovrete cercare di mantenere un profilo basso in ambito economico e risparmiare un pochino. Pesci, giornata di alti e bassi, sia in amore che nelle faccende professionali, avrete varie situazioni sia positive che negative. In famiglia ci sarà un ambiente che probabilmente vi farà sentire pienamente al sicuro. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Al giorno d'oggi, i giovani immaginano che i soldi siano tutto e quando diventano più vecchi, sanno che è così. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Radio Kalima.
1: Sapete dove trovarci? Beh, sapete anche come trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi e ci sono arrivati tanti vostri messaggi. Abbiamo parlato del grande Andrea Pirlo, una leggenda del calcio italiano. Lo rimpiangiamo tanto. Il primo ha detto: dov'è lo stampo per crearne altri
2: di calciatori? Sai, fra la metà di Pirlo.
1: Ah sì, adesso non vogliamo entrare in dinamiche, no? Perché l'Italia del 2026 così, l'Italia del 2000, parliamo della nazionale ovviamente, così colì. Però fatto sta che io l'ultima volta che ho visto l'Italia ai mondiali era il mondiale 2014.
2: Mondiale
1: forse?
2: 2014, esatto. Avevo bruttissima 14. Figura, siamo usciti, però almeno li abbiamo fatti.
1: Avevo 14 anni, la prossima volta invece che vedrò l'Italia ai mondiali ne avrò 30.
2: Ti rendi conto?
1: Cioè, non dico che sia assurdo, però passano anche. Vabbè, a parte questo, stiamo aprendo la parentesi. I vostri messaggi, vediamo cosa dite voi, perché c'è un po' di rancore anche da parte vostra.
2: È normale. Comunque, Davide scrive: Pirlo per me è poesia. Mio nonno diceva: quando tocca palla a lui il tempo si ferma, e aveva ragione. Sì, l'abbiamo detto prima, la sua calma nel gestire la palla e poi fare splendidi gol su punizione o anche splendidi assist. Poi ci scrive Elisa: l'atleta che ha cambiato tutto senza urlare? Per me è Federica Pellegrini invece, una che parlava poco ma quando entrava in vasca faceva rumore da sola. Vabbè, comunque non t'arrabbiare Elisa, mi sono sembrata
1: la divina
2: Federica
1: che
2: Pellegrini.
1: Poi la Pellegrini oggi fa l'allenatrice. Pirlo? Anche lui è allenatore?
2: Pirlo ha fatto l'allenatore, ha allenato anche la Juventus vincendo credo l'ultimo trofeo con la Juventus, la Coppa Italia, e poi credo si goda il meritato riposo.
1: Ebbene,

0: rimanendo sempre in tema delizie, in questo martedì che dicono tante persone sia il giorno più complicato della settimana, da Andrea Pirlo invece ci spostiamo in tavola. Andrea Pirlo è una delizia per gli occhi, anzi era una delizia per gli occhi, adesso ha fatto un po' l'allenatore, ma noi andiamo in tavola, andiamo al dolce perché parliamo di uno dei più amati degli italiani e di uno dei più richiesti al ristorante, il tiramisù, direttamente da Torino. Restate con noi per tutti gli amanti del tiramisù e non solo, a verdi, bianchi e rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche alla Spalmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. Alla Spalmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordini con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
4: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
5: Radio Calima recomienda
6: Terapia LNT, para ayudarte a recuperar tu bienestar superando estrés, insomnio, dolores físicos y más. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria en zona Mesa y López. Terapia energética laspalmas.com.
7: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio

0: siamo nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici. Beh, arriva un momento speciale, il caso di dire dulcis in fundo. In fondo al nostro programma ci sono le eccellenze del Made in Italy, le eccellenze della tavola, e oggi parliamo di un qualcosa, un dolce, una meraviglia, una secondo me delle sette meraviglie del mondo. Purtroppo non rientra, però dovremmo fare una richiesta speciale. Parliamo di tiramisù. Ciao Alo.
1: Ciao Fra. Uno dei patrimoni culinari del mondo, però possiamo dire uno dei sette cibi meravigliosi del mondo.
0: Però io ho una domanda da fare. Noi in Italia, anzi per noi in Italia, è quasi normale avere un tiramisù all'interno del menù dei dolci. È la stessa cosa anche per quanto riguarda l'estero, non ci ho mai fatto caso.
1: Lo sai che adesso che me l'hai fatto notare, io non so se ho mai mangiato un tiramisù fuori dal confine italico. Non sono sicuro, e forse non sono nemmeno sicuro di provarlo, perché voglio tenermi il bel ricordo nostro. E tra l'altro oggi, il tiramisù penso che lo conosciamo un po' tutti, dolce buonissimo, il mio dessert preferito per una cena fuori, diciamo, 90% prendo quello,
0: anche se è molto rischioso, perché
1: quello è vero,
0: non tutti sanno fare bene il tiramisù,
1: e soprattutto usando le uova va proprio fatto bene con prodotti sempre freschi, quindi mi raccomando. Ma il tiramisù, oggi ti parlo un po' della leggenda, perché uno pensa questo nome, no, che sembra di tirare su che ne so, lo stato delle persone. Sì, perché la leggenda vuole che sia nato in Veneto, in una locanda di Treviso, come dolce energetico, per rimettere in forza chi arrivava stanco. Quindi era un dolce semplice, fatto con quello che c'era lì al momento: uova fresche, zucchero, mascarpone, savoiardi e caffè forte. Ed era un dolce che doveva letteralmente tirare su viaggiatori, studenti, lavoratori che avevano bisogno, fermandosi in questa locanda, di una, tra virgolette, spinta.
0: Un qualcosa che li facesse rinsavire un po'.
1: Esatto, sai, adesso uno si prende, va al supermercato, si compra una barretta energetica. All'epoca non c'erano le barrette energetiche, ma c'era il tiramisù.
0: Posso dirti che mi piacerebbe tornare all'epoca? Perlomeno se questi sono i presupposti.

0: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Siamo arrivati alla fine di un altro appuntamento insieme. Io vi ringrazio come sempre, cari amici. Un grazie speciale va anche ad Alo, che è stato qui con noi. Vi ricordo che noi ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, buon proseguimento.
1: Verdi,

0: Diana Ross con Love Hangover su Radio Calima. Buongiorno Barbie, buongiorno. Questa è, non lo, lo dico per chi sta guardando ovviamente la televisione, ero messo male perché ero ancora in modalità Michelangelo.
1: Esatto.
0: buongiorno a Barbara e buongiorno naturalmente anche al nostro Pieraldo, ben arrivato.
2: Buongiorno a tutti.
0: Come stai? Eccolo lì. Oggi siamo un po' delusi perché è arrivato in tuta. Non con la sua camicia fiorita. Questa è una cosa che non va bene.
2: Perché sono venuto di corsa da segnale.
0: Ma tu arrivi sempre di corsa.
2: Sì,
0: no?
2: Ma questa volta corsa a piedi.
0: Corsa a piedi, sì, quindi sì. Giustamente ha messo la tuta e è arrivata. Sì, c'hai una tuta che andrebbe bene secondo me per il Polo Nord, non hai caldo?
2: Qua sì, ma perché sì. Voi del sud, voi in Terronia qua, ecco, siete diversi da noi. Noi abbiamo un vento freddo, ecco.
0: Certo. Comunque stamattina quando mi sono svegliato anche qui a Maspalomas, ho aperto la finestra, sono subito sul terrazzo, devo dire che c'era un'ariettina frizzante, però adesso fa caldo, si sta bene.
1: Qua c'è una giornata proprio fatta canaria.
0: La smettiamo di fare i luoghi comuni, ma che bella giornata, quello, quell'altro, cioè sembra che siamo qui che prendiamo il caffè, invece ci sono gli ascoltatori che vogliono sentire la nostra musica, le nostre notizie. Partiamo?
1: Via!
0: 3, 2, 1, via, vai!
3: Calima!

0: io voglio un Oscar per
1: i pinguini.
0: Questo mi ricordi una, mi ricordi due. È fantastico.
1: Io lo adoro.
0: Il nuovo di Zanotti & Company. Allora, sono le 11:11. Questa è Kalima de Magnana con Roberto, con Barbara e naturalmente con il nostro Pieraldo che è lì con la sua tutina. Oggi siamo, almeno io sono grigio come Pieraldo. Tu invece come sei?
1: Oh,
0: tu
1: sei blu
0: azzurra come il microfono. Fantastico.
1: Esatto.
0: Mi ha fatto anche l'abbinamento di colori. Allora, prima notizia di oggi, intanto ne approfitto solo per salutare Claudio di Firenze che è arrivato qui alle Canarie, sta ad Anfi e ha mandato le sue fotografie da Anfi del Mar spaparanzato sulla spiaggia che sta a Benone e intanto c'è anche una bella cerveza se non erro e anche delle cose da mangiare. Oh, beato lui.
1: Oh, ma c'è il mare alle Canarie? Perché io non me ne ricordo più. Come si sta in spiaggia, raccontatecelo.
0: Va bene, allora intanto partiamo con la prima notizia di oggi, Barbie.
1: Sì, che riguarda l'accesso alla vivienda, su uno dei nostri temi gioie e dolori del tema caro qui alle Canarie. In particolare riguarda a una nuova legge che è stata approvata dall'esecutivo regionale che dovrebbe permettere ai giovani appunto di avere un finanziamento fino al 95% per l'acquisto della prima vivienda abituale, cioè la prima vivienda della propria casa propria qui alle Canarie. La cosa che mi fa sorridere è che per giovani si intende gente fino ai 40 anni, giusto per fare capire.
0: Io sono sotto i 40 anni e quindi sono anche tu Pieraldo sei sotto i 40 anni, quindi siamo tutti giovani,
2: sì.
0: Ok? Con il naso lungo di Pinocchio, capito? Che proprio buca anche la telecamera, va bene.
1: Ormai l'idea di indipendizzarsi, cioè prima dei 40 sembra quasi cosa strana.
0: Impossibile.
1: E considerando il livello della mia cucina e quanto i miei figli sono attaccati alla mia persona, queste notizie mi danno un leggero senso di ansia, perché ho paura che mi ritroverò sulle croste per i prossimi 20 anni.
0: Pensa ai tuoi figli.
1: Detto questo, la nuova legge appunto dovrebbe in teoria facilitare milioni di giovani appunto a cercare di avere quella che è una vivienda degna, perché sappiamo bene quanto il problema sia
0: la vivienda degna. Mi piace molto la vivienda degna.
1: degna oppure degna come si dice in spagnolo. In spagnolo è così. Digna,
0: so,
1: anzi. Comunque i requisiti legali vogliono dire stare almeno da 2 anni qui alle Canarie, avere residenza legale qui, la casa non deve superare più di 250.000 euro e appunto le quote insomma che guadagna la persona indicata devono stare dentro un determinato tipo di parametri. Insomma, qualcosa si muove, speriamo sia una buona notizia. Io comunque come tale la do, e cercando di infondere un po' di speranza a questi giovani che cercano
0: casa. 250.000 euro di limite, beh, insomma 15 anni fa con 250.000 euro ti prendevi un villone, adesso ti prendi sì o no una monocamera.
2: No, così sì. Se la vuoi con vista dune di Maspaloma,
0: sì.
2: Ma se la vuoi in una città residenziale con 250.000 euro,
0: si trova ancora.
2: Sono,
0: è una buona cifra.
2: Sì.
0: Bene, 11:14 su Radio Caliba arrivano i Black Eyed Peas.

0: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
1: Voglia di autentica cucina italiana? Il ristorante Atlantico ti aspetta a Playa del Inglés. Scopri le nostre specialità di carne, pesce freschissimo e il pregiato tartufo di Norcia. Accolto dalla passione del nostro staff, tutto italiano. Goditi le nostre serate musicali ed eventi gastronomici unici. Scegli l'esperienza su misura. Menù essenziale a 25 euro. Classico a 50, gourmet a 75. Un'emozione esclusiva a 100 euro a persona. Siamo aperti dalle 12.30 alle 23. Ristorante Atlantico, Avenida de Gran Canaria 80, la vera Italia, in tavola.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Paolo Soyu, conocido chef que trabajó durante muchos años en hoteles de lujo en Lanzarote y estrellas Michelin en Italia, les ofrece su propuesta gastronómica, el restaurante El Ciervo, un lugar ideal para celebraciones de todo tipo con capacidad hasta para 50 comensales. Además del ciervo y el jabalí, su especialidad, les ofrece pescados y mariscos frescos, arroces y un menú degustación. Estamos en Vecindario, en la calle Teruel número 24. Restaurante El Ciervo. Reservas en el 635 78 59 01. Dirige Paolo Soyu.
4: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: posso dire una cosa molto molto molto impopolare, Barbie, che non la reggo proprio più.
1: L'amorosa. Pure a me stupida piaceva.
0: No, è carina, non lo so, è, non so per quale motivo. Ultimamente ho una specie di rigetto. Forse perché è un po' che non fa delle canzoni, capito, che ti rimangono in testa, vere proprio. Anche una volta almeno c'era il momento del tormentone estivo, no? Arriva l'amoroso con il suo tormentone che faceva sempre con i pugliesi, no? Eccetera. Che andava con quella.
1: Sì.
0: Adesso manco quello.
1: Ma adesso fa la mamma, diventata mamma, lo sai. Bene. Purtroppo noi donne non è possibile conciliare le due cose in maniera, come dire, chiara e facile.
0: Senti,
1: però,
0: invece il nostro amico della tuta oggi, Pieraldo, di cosa vogliamo parlare?
2: No, io mi stupisco di quante cose sappiate. Questa sì. Fa la mamma, quello che c'è. Cioè, sono tutte cose.
0: Ma lo so, tu sai altre cose molto più importanti di quelle che sappiamo noi, che sono cose frivole, vero Barbara?
1: Siamo due farfalloni. Due farfalloni. Che ci occupiamo. Come diceva mio padre, che ero addetta alle varie ed eventuali come giornalista, cioè tutte le cose inutili le conoscevo molto bene.
0: Invece,
2: no, io dall'Italia, Orio al Serio, aeroporto di Orio al Serio.
0: Quindi vicino a casa tua.
2: Vicino a casa, no, veramente molto vicino a casa mia, sì. Chi conosce l'aeroporto sa che a 2 chilometri dall'aeroporto c'è un parcheggio P3 enorme, gigantesco, con una navetta giorno e notte che porta le persone. E costa 29 euro al giorno, quindi non è neanche tanto economico. Allora, un malcapitato l'altro giorno, anzi l'altra notte, in piena notte arriva,

0: immagino. Esatto, casa. Tra l'altro io non so dal punto di vista assicurativo cosa succede, perché se ti rubano la macchina ti rimborsa la macchina, se ti rubano i pezzi di macchina non lo so. Sta di fatto che una dichiarazione alla stampa, io a Orio Serio non ci vengo più.
1: Certo, se uno posteggia e poi si ritrova, ma sarà stata una posteggia a lungo termine oppure in realtà basta una giornata? Se uno
0: sì
1: vuole.
0: Sì, basta una giornata, è un parcheggio moltissimo.
1: Ma cos'era, una panda?
0: Non è stato reso noto. Comunque sì, sono quei parcheggi dove uno lascia magari anche 15
1: sì, ma per arrivare a prendere i pezzi in un parcheggio qui deve essere una macchina magari particolare. No,
0: ma tra l'altro io conosco bene la zona, c'è movimento giorno e notte, cioè nessuno ha visto qualcuno che smontava la macchina.
1: Cioè... magari avranno preso che stavano cambiando la gomma che si era forata.
0: La gomma, gli hanno portato anche il motore, le ruote.
1: Anche il cofano difettoso. Sono messi lì a fare proprio le operazioni da meccanico, no?
2: Ma la cosa più importante non era la tua macchina, vero Pieraldo?
0: No, non era la mia.
1: Non era la sua, se no sarebbe stato decisamente più triste, avrebbe la tuta da meccanico. In questo caso, non da sportivo.
0: Queste cose succedono anche a Bergamo. Bene,
1: hai
0: sì.
1: capito? 11:27 arriviamo alle news con il nuovo dei Rolling Stones, Intramontabili, In The Stars, con questo video incredibile, non realizzato con l'intelligenza artificiale, bensì sono andati a cercare persone che più giovani assomigliano a loro e hanno fatto fare il video a loro stessi che sembrano più giovani ma senza intelligenza artificiale. Bravi, fantastico.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:33 minutos.
2: Sono le 11:33 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. Italiani morti alle Maldive, tre sub esperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dispersi nelle grotte. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di lunedì in un cunicolo. A pochi giorni dall'investimento che ha provocato il ferimento di diverse persone a Modena, parla il legale di Salim El Kudri, presunto responsabile del fatto. L'avvocato ha dichiarato che il suo assistito non sa perché ha compiuto il gesto e pensa una perizia psichiatrica oggi la convalida del fermo. Aumenta il numero delle vittime per l'epidemia di Ebola esplosa in Congo. Il conteggio è arrivato a 131 morti e altri 513 casi sospetti, come riferito dall'OMS, che per oggi ha convocato il suo comitato d'emergenza. Si tratta di un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. Dalla Spagna arriva una svolta nell'inchiesta relativa alla morte di Isa Candic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, deceduto il 14 dicembre 2024. La polizia catalana ha arrestato il figlio maggiore dell'imprenditore con l'accusa d'omicidio. Calcio: Pepe Guardiola saluta il Manchester City. Dopo 10 anni sulla panchina dei Citizens, quella di domenica sarà l'ultima gara del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. Per il sostituto in pole c'è Enzo Maresca. È tutto, a più tardi.

0: Buoni di plastica era Carmen Consoli dal passato. Perché hai quel sorriso?
1: Vai. Perché? Perché adesso lo scoprirai perché ho questo sorriso. Perché mentre stavo leggendo la notizia che vi sto per dare, delle mie orecchie non stavano ascoltando la musica, mi è entrato soltanto il ritornello dell'amore di plastica. Ed è esattamente quello di cui vi sto per parlare. Adesso scopriremo perché. Ecco. Vi spiego bene. L'amore di plastica in questione è. Adesso vi sblocco un ricordo dell'infanzia di tutti noi. Ve lo avete presente il pallone gonfiabile di plastica della Nivea con cui tutti noi abbiamo giocato sulle spiagge?
0: Parla da per bambini. Te, io non ho mai giocato col pallone.
1: No, la classica palla blu della Nivea gigante che
0: tutti,
1: ce l'avevano tutti.
0: Piraldo, ci hai giocato?
2: No. Tutti. Sì, anche in casa.
0: Anche
2: sì.
0: In casa?
1: Generazioni
0: allora proprio
1: di bambini.
0: Io che proprio, vabbè. Okay.
1: Esatto, vabbè, ma tu, cioè, quando vedevi una palla scappavi lontano, cioè, esatto, lo sappiamo, la tua esatto, passione per lo sport, esatto, avevi paura che qualcuno ti convincesse ad alzare. Insomma, stavo leggendo questo piccolo momento di storia, insomma, del marketing, storia in qualche modo anche della cultura del dopoguerra in Spagna, alle Canarie, che riguarda proprio questo amore di plastica del pallone appunto Nivea gonfiabile.
0: Che poi pensate sguisciava che... via perché era tutto unto di crema, no?
1: No, no, no, era, diciamo che era un gadget collegato appunto, sì, alle creme solari, che ricordiamolo, mentre adesso le creme solari sono qualcosa che te le metti anche la notte prima perché ce ne sono di tutti i tipi, devi avere una laurea honoris causa per conoscere esattamente ogni tipo di problema legato allo skin care, e questo sì, quello no, quello davanti, quello dietro, questo contro le macchie eccetera. Un tempo la crema solare veniva considerata un gadget estremo, cioè nel senso, noi siamo cresciuti che la crema solare è al massimo l'olio d'oliva e il limone sparato in faccia, no? Poi ci chiediamo perché abbiamo le rughe. Insomma, tra le prime creme solari proprio è arrivata quella della Nivea, no? Che è nata sostanzialmente il primo brevetto nel 1911, però la sua grande diffusione è arrivata nel dopoguerra, perché nella prima metà del secolo scorso avevano altre cose a cui pensare che non fossero appunto le creme solari.
0: L'idratazione della pelle.
1: Esatto, nato negli anni 50 appunto in concomitanza con il boom del turismo per promuovere i protettori solari, il pallone riproduceva in tre dimensioni la mitica lata blu e bianca del marchio, che tra l'altro è una delle cose che fa più male in assoluto.
0: Sì, no, perché poi cioè non è protettore la Nivea, anzi,
1: no,
0: capito? Sì, comunque, magari dopo
1: esatto, cioè ti crea proprio una patina che in qualche maniera non permette all'UVA di entrare, ti abbrustolisce, no? Sai, esatto, come cioè, quando metti le patatine nell'olio bollente,
0: UVA venite a me, esatto.
1: Comunque il suo successo planetario, si stimano siano stati prodotti oltre 20 milioni di pezzi, si deve a una geniale e audace strategia di marketing degli anni 70 e 80, che poi non è stata più possibile fare. In pratica cosa succedeva? Le enormi avionette o elicotteri sorvolavano le spiagge e bombardavano la gente con questi palloni gonfiabili che arrivavano ovunque con beneplacito delle tartarughe di mare, della plastica libera, cioè, ma cioè si disperdevano ovunque questi palloni. Poi a un certo punto qualcuno ha detto forse sono leggermente inquinanti ed è un filo, come dire, bombardante nel vero senso della parola questa campagna di marketing, quindi non l'hanno più permessa. Però se pensate il successo di questo pallone è stato dovuto proprio a questa cosa che in qualche modo ha segnato le stati, sia qua parlava ovviamente canarie spagnole, però garantisco anche alle nostre latitudini. Quindi,
0: assolutamente sì, questo me lo ricordo, in effetti io non ci ho mai giocato per i motivi di prima, però insomma me lo ricordo assolutamente. Mentre invece io non potrò mai perdonare la giornata di ieri, anche se io era poi colpa mia che non c'ero nella prima ora e quindi è arrivato il buon Michelangelo, perché insomma tutto ciò, il discorso che volevo fare, mi è rimasto qua sull'Eurovision,
1: ok, fatto, io Michelangelo, ma
0: l'hai fatto con Michelangelo
1: parte.
0: No, adesso non parlo dopo perché è un discorso abbastanza complesso questo, ok,
1: prendo dalle tue labbra.
0: Intanto comunque sappiatelo e lo sanno più o meno tutti, ha vinto la Bulgaria con Dara e Bangaranga.

0: finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 057203, anche WhatsApp.
3: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita.

0: stupendi.
1: Per sentirci stupendi, noi siamo stupendi, non dobbiamo sentirci, lo siamo, punto e basta. Vero Pieraldo, anche ma tu ti senti stupendo?
2: Assolutamente,
1: no?
2: Sì.
1: Assolutamente sì. Guarda, poi con questa tutina di oggi,
2: sì, sì.
1: Che sembra più un pigiama.
2: Infatti, io correndo, venendo qua, a un certo punto mi sembrava di essere Forrest Gump,
1: sì,
2: perché un po' di gente ha cominciato a correre con me.
1: Vuoi un cioccolatino? Sì. Allora, dove andiamo a parare invece adesso?
2: Parliamo di Bizum.
1: Di Bizum, eccolo là.
2: Io non sapevo che Bizum fosse una cosa esclusivamente spagnola.
1: Assolutamente sì.
2: Non lo sapevo, infatti una volta ho detto a mia figlia che sta in Italia:
1: fammi un Bizum,
2: ti mando
1: che?
2: Un Bizum, e lei mette un chi?
1: Un chi?
2: E vabbè, comunque è una cosa spagnola che è nata per praticamente compartire piccole somme di denaro fra privati.
1: Mm-hmm.
2: Cioè noi andiamo in 10 a mangiare una pizza, facciamo un conto unico e poi uno paga, gli altri 9 gli mandano un Bizum con, sì, la sua. Questa era, cioè, poi è cominciato a svilupparsi e da oggi c'è una legge per cui Bizum potrà essere usata anche nei negozi, mm-hmm, nei supermercati, nei bar e quant'altro.
1: Bella questa
2: non
1: cosa.
2: Ho capito bene che cosa cambi con la carta di credito, però la pubblicità dice basta con la schiavitù delle carte di credito, da oggi puoi fare un Bizum.
1: Mm.
2: Quindi tu vai al Mercadona, fai la spesa, gli fai un Bizum.
1: Beh, insomma, questa, anche perché comunque quando tu fai un Bizum la ricezione è immediata, lo vedi, quindi se fanno un sistema fatto,
2: sì,
1: bene,
2: sì,
1: per,
2: sì,
1: gestire la cosa.
2: Quello no, dall'altra parte è contento perché non so neanche se paga delle commissioni come succede con la carta di credito e arriva in tempo reale.
1: No, non, quindi, credo non ci siano commissioni, no, poi non lo so, questo
2: no,
1: bisogna vedere a livello bancario.
2: Privati sicuramente no.
1: No,
2: probabilmente neanche con le aziende.
0: E soprattutto non hai bisogno di avere una carta, quello è
2: fondamentale. Non hai bisogno di avere una carta, esatto.
1: Sì, sì, sì. Oddio, la procedura è sicuramente leggermente più macchinosa della carta. La carta la strisci, oppure l'appoggi e via. Con Bizum dovrai entrare sul cellulare, dovrai avere un numero, no? Eccetera, eccetera. Però ma vedrai che
0: giusto
1: troveranno il
2: no,
1: modo
2: sembra
1: di
2: sembra che ci sia adesso un sistema per cui il negozio avrà una specie di macchinetta e fai come con la carta di credito.
1: Mm-hmm.
2: Cioè lo appoggi e ti fa un Bizum sul numero di
1: telefono. Quindi insomma praticamente il circuito Bizum si trasformerà in una specie di carta di credito.
2: Esatto, sì,
0: NFC.
2: La legge entra in vigore oggi, quindi affrettatevi.
1: Assolutamente.
2: Ecco, andate a spendere qualcosa.
1: Dicevi Barbara.
0: Se no diventava giusto per facilitare e velocizzare le già solerti commesse canarie. Sì. Che come dire.
1: Io quando arrivo
0: sono meravigliose.
1: Quando
0: però
1: arrivo al supermercato e mi ritrovo sempre davanti, dico prendo la cassa che c'è meno gente, poi capisco perché c'è meno gente, perché la gente ha l'occhio e vede che c'è la signora che apre il borsellino e oltre alle tarme escono anche tutti gli spicciolini, uno,
2: è
1: due, tre,
2: cosa,
1: e cominciano,
2: sì,
1: a contare e tu vedi che fortunatamente, a differenza dell'Italia, che vedo che anche i cassieri si alterano un po', qua sono tranquilli, anzi mentre tirano fuori gli spicciolini, se una persona conosciuta, il cassiere incomincia anche a parlare,
2: sì,
1: come
2: sì,
1: sta sua figlia, chiacchierano,
2: sì,
1: e 10 persone in fila dietro.
2: Però normalmente le 10 persone non si innervosiscono.
1: No,
0: esatto,
1: no.
0: E questa è la parte della sottoscritta.
2: Cosa... sì, io faccio fatica a distanza di anni ancora adesso, e oltretutto non ho fretta, però
1: e lo so, qualcosa... ma perché siamo abituati male, qui alle Canarie, proprio la gente è molto più tranquilla, lo vedi anche quando tu sei per strada, a un certo punto ti inchioda la macchina davanti e dico che cosa è successo, poi vedi che tira giù il finestrino, fa ehi ciao come stai, si mettono a chiacchierare bloccando completamente il traffico e nessuno dice niente,
2: sì,
1: solo
2: ma anche
1: noi
2: al supermercato quando uno si dimentica di pesare la frutta,
1: sì,
2: a me è successo di vedere che la cassiera va a pesarti la frutta,
1: sì,
2: in Italia la sgambettano,
1: esatto,
2: la giustizia non...
0: cioè, prima se... no ma poi l'impossibilità della cassiera di risponderti e nel frattempo passare l'oggetto, no?
1: Certo.
0: Cioè se fa una cosa si ferma e questo per loro è meraviglioso, io li adoro, lo sai amore, amo le Canarie, ma io sarò impopolare, ma per me è una mancanza di rispetto nei confronti del tempo degli altri,
1: e lo so, però
0: mi spiace dirlo ma è più forte di me,
1: lo so, però bisogna anche capire che qui il tempo scorre in maniera leggermente diversa,
2: sì,
1: e quindi
2: sì,
1: va accettato ed è una fortuna,
2: esatto, è una delle ragioni per la quale tanti, io,
1: esatto,
2: fra questi si sono trasferiti alle,
1: esatto,
2: Canarie,
1: ancora ogni tanto ci casco, allora io devo essere sincero un po' meno, cioè mio marito che è una cosa, cioè,
0: no,
1: appena si ferma una macchina davanti parte subito lo smadonnamento. vento, lo scappellamento a destra,
0: uguale. Io sono uguale.
1: Io gli dico, ma che è inutile, tanto è lì, adesso aspetti 3 secondi o 10, anche 2 minuti e si risolve. No, subito qualcosa, le imprecazioni. Va bene, c'è Taylor Swift con Shake It Off e poi linea alla redazione delle canali.

0: Buongiorno da Davide Poli. La Guardia Civil ha arrestato a Tenerife un giovane di 25 anni, ritenuto responsabile di ben 20 rapine, diverse delle quali commesse con l'uso della violenza, nel comune di Güímar. L'uomo aveva generato una forte ondata di panico tra i residenti e i commercianti della zona, agendo sia nei negozi che ai danni dei passanti, prima di essere intercettato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel frattempo, nell'isola di La Palma, il Ministero della Difesa ha attivato un dispiegamento speciale di pattuglie terrestri. I militari si muoveranno sia a piedi che a bordo di veicoli tattici nell'ambito delle operazioni permanenti di sorveglianza, con l'obiettivo fondamentale di approfondire la conoscenza del territorio e garantire una risposta rapida ed efficace in caso di emergenza. Spostandoci a Gran Canaria, la Guardia Civil ha individuato ad Agaete i presunti autori di una serie di furti con scasso che avevano preso di mira diverse abitazioni e attività commerciali locali. Tra i tre sospettati figura anche un vicino di casa della stessa zona, un elemento che ha agevolato le indagini condotte nelle ultime settimane dalle forze dell'ordine per frenare l'allarme sociale. A Fuerteventura, un'operazione della Polizia Nazionale ha portato all'arresto di un uomo di 53 anni, accusato di essere l'autore di oltre 30 furti all'interno di automobili in sosta. I colpi venivano messi a segno principalmente nella zona di Puerto del Rosario, dove l'indagato rompeva i finestrini dei veicoli per sottrarre rapidamente qualsiasi oggetto di valore lasciato all'interno dai proprietari. Infine, una svolta storica per i trasporti marittimi dell'arcipelago. La compagnia Balearia ha assunto il controllo effettivo della storica azienda Armas Transmediterranea. Il gruppo ha annunciato ufficialmente un piano strategico che prevede un investimento di ben 45 milioni di euro nei prossimi 3 anni, per modernizzare la flotta e migliorare i collegamenti tra le isole. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: Era il 1987, naturalmente c'era Michael Jackson, si parla tanto di lui. Pensa Barbara che addirittura i suoi dischi sono tornati all'apice di tutte le vendite un po' in tutto il mondo, sulla scia ovviamente del film Michael, che ovviamente ha fatto veramente miracoli da questo punto di vista. Oltretutto Jeff Ahrens è veramente bravo nell'interpretare Michael Jackson, l'hanno veramente detto tutti, anche la famiglia. Allora attenzione, andiamo in diretta anche su Facebook, perché oggi alle 12.05, oggi parliamo di business e parliamo di Italia Business Canarias, che è un network che connette imprenditori e professionisti italiani interessati al mercato delle Canarie, con eventi come Aperi Business, creando opportunità di collaborazione, crescita e relazioni strategiche. E a parlarci di Italia Business Canarias abbiamo il presidente nonché fondatore, che è Ruth Pastoriello. Abbiamo un collegamento con noi. Buongiorno, come andiamo? Che tempo fa a Tenerife?
1: Buongiorno. Tenerife è sempre bel tempo.
0: Sempre bel tempo, come anche qui in generale alle Canarie, anche se quest'anno abbiamo avuto una stagione non proprio fortunatissima dal punto di vista meteorologico.
1: Vivo qui da qualche anno e il primo inverno che non si manifesta con il clima degli altri anni.
0: Allora, questa Italia Business Canarias, intanto quando è nata e insomma e perché, qual è stato il motivo per cui le è venuta l'idea di mettere in movimento questa associazione?
1: Allora, è nata semplicemente da fattori realmente accaduti qui sull'isola, con degli imprenditori che vennero qui e che effettivamente non si sono comportati come normalmente ci si comporta a livello imprenditoriale, hanno creato dei disagi, delle truffe. Sta di fatto che ovviamente il canario, l'autoctono, fa tutto un erbo un fascio e dichiara e considera l'Italia malo, l'italiano malo, l'imprenditore che non va bene. E da lì è scaturita l'idea appunto di creare un'associazione dove andiamo a tutelare gli imprenditori e far sì che gli imprenditori stessi si facciano una buona nomea sul territorio, con il lavoro, con il comportamento. Ci sono poche regole, però sono fondamentali. E volevo anche fare una piccola precisazione: io sono il segretario fondatore, il presidente Marco Vadini, che ad oggi in pratica ricopre questa carica appunto per il lavoro che ha svolto qui, la considerazione sul territorio. È un imprenditore edile, è rinomato per il suo lavoro, la sua serietà, ed è un esempio che effettivamente tutti gli imprenditori vanno a copiare e imitare.
0: Ecco, diciamo che anche noi di Radio Calima in qualche modo qui a Gran Canaria, voi siete in questo momento a Tenerife, abbiamo sulla nostra pelle, abbiamo visto in tanti anni anche noi tantissime situazioni nascere, morire, non soltanto per tutte le problematiche che ci sono state dietro in questi anni, ma anche proprio per l'impreparazione e anche per proprio gli errori di base che molti italiani che vengono qui a fare business alle Canarie fanno, no? Da prendere con troppo superficialità il proprio obiettivo e cercare di trattare le Canarie come se fosse l'Italia, e non è assolutamente la stessa cosa. E nello stesso tempo invece altre persone che hanno provato anche a fare i furbi e sono stati tra virgolette anche poi puniti, no? Dal sistema, esatto. Che poi alla fine ci sono sempre i canari che ricordiamoci che siamo comunque a casa loro da questo punto di vista, e non bisogna dimenticarsi che siamo ospiti. Esatto. Ruth, c'è questo concetto della peri business, che è, mi sembra, da far capire bene come funziona e che tipo di cosa porta a chi vuole partecipare. Cioè, è un ottimo sistema per far conoscere le persone e anche per parlare tra di loro, no?
1: Questo, come hai detto tu, si chiama Aperi Business, che in realtà è un appuntamento di networking. In poche parole, c'è una presentazione dei vari imprenditori B2B, vanno a conoscersi, vanno a parlare di quello che può essere lo sviluppo o di attività, o effettivamente conoscere una realtà che non conoscevano. E premetto che la peribusiness sì ha un costo della consumazione, ma l'associazione è no profit, non ha nessun costo iscriversi alla nostra associazione. Diamo volentieri una mano, in particolar modo per i nuovi arrivati che si vogliono inserire e che effettivamente cerchiamo di far evitare gli errori che possono aver commesso gli antecedenti e che effettivamente hanno creato questa nomea dell'italiano malo.
0: Ma c'è un qualche cosa che voi utilizzate per a livello di scrematura, cioè che cosa mettete in moto per capire se un imprenditore che vi contatta in qualche modo è un imprenditore serio oppure sta giocando?
1: Usiamo la tecnica dello specchio. Mm-hmm. Io sono mi ritengo un buon imprenditore e sicuramente coinvolgerò nell'associazione un altro buon imprenditore. Se si mantiene questa regola dello specchio, avremo sempre i buoni imprenditori. Chi non è qualificato o chi commette o ha commesso degli errori che effettivamente hanno pregiudicato la loro immagine, non vengono rispecchiati da chi li accompagna, dall'ospite che viene accompagnato.
0: Allora, prego, scusa, ti ho interrotto.
1: Questa è una tecnica che non ho creato io, non ho inventato io, ovviamente è presente in tutto il mondo. Ci fa capire che se i primi che sono entrati, che siamo partiti, che eravamo in 12, poi 25, l'evento che faremo il giorno 22, siamo già in 110. Certo. E questo ci tranquillizza che non abbiamo molto da indagare o sospettare dei partecipanti, perché ovviamente chi è buono porta il buono.
0: Bene, mi sembra comunque assolutamente un buon sistema. Si parte da Tenerife, ma l'ambizione di Italia Business Canarias è legata a Tenerife oppure in qualche modo si sta muovendo per accogliere anche imprenditori delle altre isole?
1: Se incontreremo imprenditori che hanno la filosofia simile, uguale alla nostra, di sicuro possono essere coinvolti in Gran Canaria come in tutte le altre isole. Noi non vogliamo creare un'esclusività, però vorremmo che fosse condivisa quella che è la nostra filosofia. Perciò puoi essere tu, come puoi essere i tuoi colleghi o conoscenti, che vedono in noi un'ispirazione e che effettivamente la loro intenzione è quella di divulgarlo anche sulle altre isole.
0: Nella trasmissione del mattino, io sono qui a Gran Canaria nello studio centrale, ma c'è anche Barbara Massaro che sta invece nello studio di Fuerteventura e in questo momento lei è lo specchio di Fuerteventura della nostra radio. Quanto anche una isola come Fuerteventura, secondo te Barbara, ha bisogno di una situazione del genere?
2: Sì, sicuramente il concetto di impresa che fa impresa è sicuramente vincente, infatti proprio questa è la domanda che volevo fare, è chiarire bene agli ascoltatori qual è il vantaggio di creare una rete di imprenditoria, diciamo così, pulita ai fini di uno sviluppo di un business ordinato e come dire produttivo in tutto l'arcipelago, poi sostanzialmente, perché uno potrebbe chiedersi: ma scusa, se io sono un bravo imprenditore, vengo qui, faccio il mio, che senso ha mettermi in rete? E invece quali sono i vantaggi di farlo?
1: Il vantaggio di farlo è quello che effettivamente, se l'esperienza può portare come porta utilità e servizio da questo imprenditore, chiediamo di poter insegnarlo a chi è appena arrivato o a chi ha iniziato un'attività imprenditoriale che magari non è così preparato come il signore o l'imprenditore che arriva. Perciò è darsi una mano. Abbiamo creato anche in questo proposito una banca del tempo dove vengono regalate delle ore e ricevute delle ore. Questo fa sì che effettivamente ho bisogno di una consulenza da un determinato professionista, fa parte della nostra associazione, c'è questo scambio di ore, che non vuol dire non retribuirlo, ma avere delle informazioni che oggi come oggi potrebbero avere un costo, però tranquillizza l'imprenditore che riceve queste informazioni anche in forma gratuita, si sente in debito morale di ricambiare le ore e dopodiché, se necessita pratiche che possono essere pratiche d'ufficio o progetti o quant'altro, allora lì si passa a quello che è il fattore economico e nel pagare il professionista.
0: Questo concetto della banca delle ore mi piace tantissimo, perché secondo me è molto utile, perché permette anche di testare portare, no, tutta una serie di cose e di rendere molto utile ogni persona che partecipa a questa associazione per in qualche modo sentirsi anche utile per gli altri, che è il primo passo per poi anche in qualche modo sentirsi coinvolti in un qualche cosa di più grande e sapere che quello che è il mio tempo che do a qualcuno che può essere utile, poi il suo tempo di scambio potrebbe essere utile anche nei miei confronti. Senti, per chiudere, la Peri Business ogni quanto più o meno c'è e che cosa bisogna fare per in qualche modo contattarvi e cercare di entrare in questa situazione dell'associazione?
1: Al momento, per scelta, lo organizzo una volta al mese, di solito l'ultimo venerdì del mese.
0: Sì.
1: Semplicemente basta mettersi in contatto con me tramite anche la pagina di Facebook, viene chiesto che tipo di attività svolge, da quanti anni è qui, o si fa un piccolo anamnestico e dopodiché c'è la conferma della partecipazione, e alla partecipazione della Peri Business si ha modo di conoscerlo direttamente. Tu sai meglio di me che si va a pelle, si va a simpatia, si va a empatia.
0: Quindi questo è importante. Il prossimo Aperibilis, se non erro, quindi è venerdì prossimo, sempre venerdì alle 19 nel sud di Tenerife, vero?
1: Sì, a Rocca Blanca Beach Club.
0: Esatto, ricordiamo che se siete interessati basta che andate su Facebook e cercate Italia Business Canarias e lì trovate tutte le informazioni e anche il modo di poter contattare direttamente gli organizzatori e in qualche modo entrare e parlare per la possibilità di poter partecipare a questo tipo di incontro e quindi anche alle attività di Italia Business Canarias. Ruth Pastoriello, grazie, è stato un piacere chiacchierare con te. Noi ci vedremo sicuramente venerdì sera e poi vi invitiamo comunque, se volete, noi saremo tutta la giornata di sabato al porto di Santa Cruz davanti alla Megrigo Vespucci in diretta per tutta la giornata e quindi sarà anche un'occasione per incontrarci nuovamente e magari fare altre quattro chiacchiere in diretta per radio. D'accordo?
1: Molto volentieri.
0: Grazie e buon proseguimento.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Buona giornata, a presto.
1: Ciao a voi.
3: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
4: Fácil, Giuseppe Cafés.
3: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
4: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
3: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
4: Claro que sí. 639-530250.
3: 639-530250. Gracias.
4: Giuseppe Cafés, no solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
5: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
6: Una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
7: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
8: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El doctor Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
9: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
10: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

finisce un amore. Invece no, io siamo sempre innamorato della mia Barbara, che è il mio angelo custode della nostra trasmissione, e anche il nostro Pieraldo, ci mancherebbe altro, che lui è l'angelo del martedì. Anche lui imprenditore di grande successo, che sin dal passato fino a oggi, insomma, come dicevamo io e spesso, devi sapere.

0: Arias, dove vi sto raccontando insomma in questi giorni tutta una serie di curiosità, di piccoli eventi, di dietro le quinte, insomma, di forse non tutti sanno che è una sorta di terza pagina del Dia de Canarias, che come sappiamo è il 30 di maggio, il giorno più importante, diciamo, per le nostre amate Canarie, che rivendicano in qualche modo il loro orgoglio, le loro tradizioni e le fanno conoscere, perché ricordiamo che il Dia de Canarias è una festa di grande convivialità anche, insomma, non è sicuramente non è un evento formale tipo il ballo delle rose, quindi
1: è andata male perché il 30 è un sabato, quindi non possono fare ponti.
0: No, lo fanno lo stesso, Robby, sì. Non ti preoccupare, lo fanno lo stesso, cioè, figurati, sì, se sì. Non fanno il ponte per il Dia de Canarias, è escluso. E insomma, oggi volevo parlare un po' dell'aspetto più, diciamo così, goloso, quindi di quelle che sono le tradizioni culinarie per
1: perché
0: il
1: metto la salviettina qua,
0: la salviettina, stavamo parlando dei track, dei giochi tradizionali. Oggi voglio parlarvi appunto del cibo, che giustamente italiani e spagnoli in questo siamo particolarmente affini. Quando c'è festa, festa fa rima con cibo, quindi cibo. Si siede a tavola, gambe sotto
1: è
0: il tavolo,
1: è tutto magna magna, come diciamo sempre.
0: Esatto, quindi i giochi della tradizione, sì, stare in famiglia, stare nelle piazze, vestirsi con il track tradizionale che si chiama track mago, ricordiamolo, che è quello appunto, ne avevamo detti settimana scorsa. Però cosa si mette a tavola? La cosa più imprescindibile è il famoso sancocho canario, che è proprio il piatto forte del giorno di festa. Si tratta di una zuppa asciutta a base di pesce salato, solitamente cernia e corvina. Ricordiamolo che i pesci salati sono particolarmente diffusi nelle zone, nelle isole in generale, perché insomma arrivano da una vecchia tradizione di salificazione del pesce dovuto a esigenze di conservazione, quindi tanto qui quanto in Sicilia quanto in altre parti, insomma nelle isole soprattutto dove gli approvvigionamenti erano più scarsi, ecco, il pesce diventava un po' l'unica fonte per poter mangiare. Patate leste, patate dolci, ovviamente la famosa patata e l'immancabile paglia de gofio, cioè il famoso impasto denso di farina di cereali tostati, acqua, a volte miele o formaggio. Questa la conosciamo bene, non apriamo la vexata questia gofio sì gofio no, perché tanto qui è il gofio e sì. Poi le immancabili papas arrugadas, che ormai noi per noi sono quasi da uff, però insomma chi viene qua le ama, le apprezza, soprattutto se vengono cotte nel modo tradizionale, quindi con ricoperte con poi un telo che va a assorbire l'acqua e quindi resta quella crosticina
1: sembra,
0: di sale.
1: Sembra una cosa molto semplice, però vi posso garantire che in tanti anni che sono ormai qua, proprio ormai la sento la differenza di quando una papa arrugata è fatta bene o è fatta
0: o
1: male,
0: quando è solo bollita.
1: Esatto. E anche il moco è molto importante, perché poi dipende, a volte ci sono dei moco che sono tremendi, invece alcuni ogni tanto che sono veramente buoni, quindi è tutto un insieme, non prendetela sotto gamba, perché
0: quella buccia raggrinzata è proprio dovuta all'azione del sale marino, il sale vero che insomma viene, ovviamente in passato erano cotte nell'acqua di mare, quindi per quello questo acqua e sale così forte. Poi ci sono i formaggi locali che sappiamo che sono vanto delle isole nelle loro forme, poi la carne della festa che spesso sono carne di capra o di pecora, che anche queste sono, o dadini di maiale marinati e fritti, proprio il cocino fritto è assolutamente tipico. E poi appunto i famosi bailes de taifas o bailes de los magos, si tratta di grandi feste danzanti all'aperto in centri culturali dove è obbligatorio indossare i costumi tradizionali. E poi ricordiamo sempre per il Dia de Canarias, questo sostanzialmente è solo per i canari, che poi c'è la prenota queste tavolate giganti, no, delle varie famiglie storiche, insomma, se ti chiami Perdomo, se ti chiami Barracuda, se ti chiami in queste maniere o che vedo, insomma, le famiglie prenotano con un anno di anticipo queste tavolate, che poi fanno parte di uniche tavolate in cui ognuno porta il cibo, si mangia insieme e si balla fino all'alba. Bello, bello, bello.
1: Bello, bello, bello. La prima volta ci andiamo tutti insieme?
0: No, vi dirò quali sono le romerie più interessanti dove andare nelle isole.
1: E sono veramente tante, perché lì basta girare l'angolo e trovi una romeria. Allora, adesso c'è una pausa perché abbiamo le notizie, poi ci sono i Mattia Bazar con Solo Tu, che bella, un tuffo nel passato, e poi attenzione c'è il Pieraldo Risponde.
2: En Canarias.
3: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio Calima.
4: Bentro-
2: trovati dalla redazione. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo in riferimento alla morte di 5 italiani alle Maldive. Intanto i 3 super esperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dispersi. Si tratta

Del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Domani gli altri due. La procura di Modena ha chiesto invece la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per il 31enne protagonista dell'investimento di più persone in centro a Modena, ma non ha contestato l'aggravante terroristica e nemmeno la premeditazione. Lo riferisce il legale Fabio Giannelli, che chiede per il suo assistito la perizia psichiatrica. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Oggi Putin è in Cina, l'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno poiché i due paesi lavorano per la pace. Calcio in contro in dirigenza a Milano per Cristian Chievo dopo la conquista dello Scudetto e della Coppa Italia. Si programma il futuro, tra i temi sul tavolo il calciomercato e il rinnovo del contratto con adeguamento dell'allenatore dell'Inter. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: di questo si capisce dell'età, no? Mia, di Pieraldo, che eravamo lì che guardavamo il video, ce lo cantavamo. Sì. Mattia Bazar, solo tu, 1976.
1: Sono passati quasi 50 anni.
0: Se no perché lo devi dire? È un segreto, è un segreto. Attenzione, attenzione, andiamo in diretta anche su Facebook. Perché? Perché è l'appuntamento con il nostro Pieraldo Risponde di questo martedì 19 di maggio. Allora, vediamo un po', Pieraldo, eccoti qua. Bene, sei inquadrato.
1: Eccomi.
0: Eccoti, bello come il Zola. Allora, Simone da Genova. Dicono che il mercato immobiliare alle Canarie sia crollato negli ultimi mesi. Realtà o sono fake news?
1: Allora, quello che dicono è irrilevante. In realtà cosa è successo? C'è stato un calo sicuramente. Nel primo trimestre del 2026 in Spagna la compravendita di immobili è diminuita di un 2 qualcosa per cento. Alle Canarie di un 7 e rotti, quindi sì, molto di più.
0: Molto di più.
1: Cosa è successo e cosa sta succedendo? Normalmente quando c'è una diminuzione delle compravendite vuol dire che non si riesce a incontrare la domanda con l'offerta, ovvero io voglio comprare una casa ma non sono disposto a pagare quello che tu mi chiedi, tu vuoi vendere una casa ma non sei disposto a venderla a quello che voglio io, ok? Non sta succedendo questo. Non sta succedendo questo. Quello che distingue molto le Canarie dal resto della Spagna è che normalmente, come in Italia, la stragrande maggioranza delle operazioni immobiliari vengono fatte sul residenziale. Cioè le famiglie che comprano, vendono, è sempre stato così. Alle Canarie invece una parte anche importante di questa transizione avviene sul turistico. Cosa sta succedendo sul turistico? Non è una questione di prezzi. Molta gente non sta acquistando adesso perché non ha le idee chiare su quella che è la normativa e su quello che succederà nei prossimi mesi.
0: Ricordiamoci che oltretutto, insomma, con l'inizio dell'anno è arrivata la nuova, no, normativa.
1: Sì, grazie alla nuova legge che è molto molto più restrittiva, e per cui oggi fare una vivienda vacazionale è quasi una mission impossible. Se non lo stai già facendo. E allora molti investitori hanno deciso di aspettare in attesa di tempi migliori. Quindi nelle città non c'è tanto un calo delle compravendite, e quel poco calo che c'è è determinato non dalla non volontà delle famiglie canarie di acquistare, ma dalla difficoltà che hanno nell'accedere ai mutui.
0: Certo.
1: Perché i prezzi sono aumentati molto, gli stipendi non sono aumentati in egual misura, e quindi oggi la rata è più difficilmente sostenibile e la banca non ti dà il mutuo. Quindi nelle città sì, è calato qualcosa, ma mica tanto. Nelle zone turistiche invece un po' di più, ma questo è dovuto più che altro a l'attesa da parte dell'investitore, che non ha capito bene se gli conviene investire oppure no.
0: Se tu pensi che anche tante persone che sono nel settore, no, immobiliare, non hanno le idee chiare, anche chi ci lavora dentro, perché non tutti sono preparati.
1: Questi li dividiamo in due categorie: quelli che dici tu e quelli che si dimenticano di dire all'eventuale acquirente determinate cose.
0: Ecco.
1: Perché dicono: io tengo famiglia e quindi le case le devo vendere lo stesso.
0: Vabbè, e poi magari qualcuno compra una casa e si ritrova con delle sorprese.
1: Esatto, sì. Certo.
0: L'unica cosa che abbiamo dimenticato di dire è che comunque, nonostante tutto, non c'è proprio il minimo cenno di calo dei prezzi. Però.
1: No, i prezzi non stanno diminuendo affatto.
0: È un po' come è successo anche durante il periodo del Covid, no? Quando arrivò il Covid tutti quanti pensavano: adesso tutto crollerà, diventerà un buon momento per comprare. Sì, era sceso qualcosa, ma non quanto si aspettava di vedere in quel periodo di calo dei prezzi, che invece non sono assolutamente calati.
1: No, l'impressione è che non stiano calando affatto, non è che stiano calando di poco, anche perché c'è una grande, diciamo, quantità di immobili in vendita nelle zone turistiche, dove il mercato è un po' bloccato per la ragione che dicevo prima. Invece quelle che sono le zone residenziali, lì non è che c'è un granché. Se voi andate su un portale tipo Idealista troverete molte case in vendita, ma quelle sono quelli fuori prezzo, magari in vendita finita molto tempo e rimarranno lì. Però oggi, se non so, a Las Palmas, a Vecindario, a Telde, io parlo di Gran Canaria, e viene messa sul mercato una casa a un prezzo ragionevole, ragionevole non vuol dire svenduta, vuol dire ragionevole,
2: ragionevole
1: viene
2: esatto.
1: venduta immediatamente.
2: Infatti è vero, è molto più facile trovare da un certo punto di vista case che qui nelle zone turistiche sono veramente mesi e mesi e mesi che sono sugli
1: siti. Sì, perché se quello che dice io non ho bisogno di soldi, io ci provo, e provaci però.
2: Certo, però poi alla fine se non fai un prezzo accessibile e corretto, sì, rischi di non sì, venderla, sì, se non al pollo che magari ci può sì, cascare perché sì, viene anche consigliato male.
1: E molti sono lì proprio che aspettano
2: cosa.
1: Oggi più di sempre è opportuno.
2: Credo, Barbara, che anche a Forteventura la situazione sia molto simile dal punto di vista immobiliare.
3: Sì, no, vabbè, Forteventura siamo al paradosso, soprattutto nel nord di Forteventura, cioè qui ancora lì quella oliva, cioè qui proprio non c'è più niente. Ma a me quello che mi terrorizza è la paralisi totale del mercato degli affitti. Cioè io, per esempio, che sono una gitana, una zingara, che non voglio, anche potendo, io non voglio avere una casa di proprietà perché non voglio avere niente addosso, non ci sono case in affitto. E qui ci sono anche realtà legate a gente che viene magari non per trasferirsi tutta la vita, viene per fare un'esperienza di qualche anno, o gente che appunto, famiglie che non magari non possono neanche permetterselo per tutta una serie di cose legate ai contratti, e non c'è mercato è morto completamente l'affitto, non esiste qua una famiglia, cioè qua ci sono famiglie che devono andare a convivere con altre famiglie, perché se no da sole non ce le fa. Ci sono coppie separate in casa da anni che condividono lo stesso tetto, perché da solo un affitto non te lo puoi permettere se sei residente qui e lavori qui. Te lo puoi permettere se sei uno che o lavora appunto con l'Italia, con il remoto, però se lavori sul territorio è impossibile, matematicamente impossibile.
2: In più poi Forteventura è una zona dove la densità anche proprio delle case è decisamente più bassa rispetto a Tenerife o Gran Canaria, quindi la situazione si complica ulteriormente, no, da questo punto di vista. Bene, era il Pieraldo risponde di oggi.
3: Bene più o meno.
2: Bene più o meno, insomma, vabbè, questo sempre così. Era un bene di chiusura, più che altro, che non certamente di commento. Il Pieraldo risponde, ricordo, risponde al 627-629-553, il nostro numero telefonico di WhatsApp della diretta. Se volete fare delle domande a Pieraldo, basta inviare un messaggio, e poi il martedì alle 12:35 Pieraldo
1: siamo qua.
2: Risponde.

0: tutti i miei sbagli, Subsonica dal bellissima. 2000. Allora, era l'ultima, anzi la penultima canzone di oggi, ma abbiamo anche l'ultima notizia che vogliamo regalare oggi. Dai.
1: Allora, notizia carina che, come dire, letta dal mio punto di vista, è una gioia, a me una cosa così non mi è mai successa. Allora, come molti di voi, come insomma ce ne sono tanti come me, di appassionati al vintage, cioè un po' perché sto diventando io stesso un oggetto vintage, un po' perché mi piacciono
0: qua
1: moltissimo.
0: Siamo tutti ormai vintage, come
1: vintage,
0: dire,
1: esatto.
0: Basta guardare la tuta del nostro Pieraldo, più vintage di così si muore, ok? Non è molto
1: allora
0: convinto.
1: Si chiama...
2: Io ho mia figlia che acquista spesso in un sito che si chiama Vinted, e immagino che dal nome del sito cosa compro.
0: Come amano più il vintage a volte i giovani che noi. Noi facciamo finta di essere giovani, esatto. Scusami.
1: Ma a me la cosa che continua comunque a sconvolgere il fatto che nella mia memoria il vintage tengo anni 70, anni 60, mentre i ragazzi di oggi il vintage è l'anni 90.
0: Anche 2000 quasi.
1: Sono le mie cose. Vabbè, detto questo, non voglio sbrodolare, perché la notizia era la seguente: una signora è andata a un mercatino dell'usato, praticando quello che si chiama vintage hunting, cioè andare a cercare occasioni nei mercatini degli usati. E un bel giorno ha preso su una borsetta su una bancarella, e se l'è portata a casa per $1.50. Ecco, fate conto che in America esiste una trasmissione televisiva che si chiama Antique Roadshow, dove tu vai e porti gli oggetti che hai preso nei mercatini dell'usato, e ci sono delle persone che li valutano e dicono se possono avere qualche valore, insomma se possono essere qualcosa di più che un pezzo ritagliato dal fondo dell'armadio della nonna, o in questo caso mio se fosse dagli anni 90. Comunque, detto questo, la signorina ha portato questa borsetta, ha comprato €1.50 e ha scoperto di avere in mano un pezzo unico Cartier da $35.000.
0: A me non succede mai.
1: Allora, tutte le pacottiglie che c'è una roba così non è mai successa. L'esperta del programma ha strabuzzato gli occhi, perché trattasi di una borsa art deco assolutamente squisita, diceva. Non era un accessorio qualunque, ma una rarissima creazione firmata Cartier, pensate, addirittura con dettagli che non sono soltanto di lusso, che è riduttivo definire di lusso. Il pezzo forte è la chiusura, un piccolo vaso ricolmo di fiori e frutta che non è di semplice metallo, ma è realizzato in platino e tempestato di pietre preziose, tra cui rubini, smeraldi, zaffiri e diamanti con taglio antico. La borsa appartiene a una collezione blindatissima e prodotta in quantità limitatissima tra gli anni 60 e 70. Pensate, tutta cucita a mano e con addirittura l'etichetta originale, che è sopravvissuta a 60 anni di distanza.
0: Euro, ti rendi conto? Un dollaro e mezzo. Gli è andata bene. Comunque, secondo me, quando uno va in questi mercatini, anche qui per esempio a Gran Canaria, ma sicuramente è pieno dappertutto, anche a Tenerife, a Forteventura, a Lanzarote, ci sono questi mercatini dove veramente trovi di tutto, dove svuotano le cantine fondamentalmente,
1: sì,
0: spesso,
1: esatto.
0: Volentieri.
1: Sì, sì.
0: E secondo me, in mezzo a tutto che la roba, sai quante volte può capitare che ci siano dei pezzi magari di valore.
2: Certamente.
0: E non si riesce a sapere, no,
2: però
0: roba.
2: Con una borsa da $1.50 vai a fare la spesa, con una borsa da $35.000 che fai?
0: Ma certamente non vai.
1: E ti compri una macchina.
0: Perché non vai da Mercadona e ci metti lo yogurt dentro, ecco, quello è sicuro come concetto. Comunque, insomma, quando andate nei mercatini, chissà, uno a volte non se ne rende conto, fa degli affari che magari sarebbero degli affari importanti, ma uno non lo darà mai a sapere se non capita l'occasione strana per cui salta fuori che hai preso una cosa di valore.
2: Quindi il prossimo calzino bucato io lo compro, perché non si sa mai.
0: Non si sa mai chi abbia bucato, quale dito abbia bucato quel calzino.
1: Anche perché non è la prima volta che un oggetto qualunque viene valutato, insomma, anche in queste trasmissioni, ma è un divario così tanto tra prezzo, tra acquisto del cioè ce lo posso fare, tra quello che hai comprato in bancarella e quanto vale, è una cosa abbastanza unica, insomma.
0: Bene, noi ci siamo giocati anche l'ultimo pezzo a questo punto, perché abbiamo chiacchierato, ma ci piace chiacchierare a Calima dei Magnana, che termina qua. Il nostro Pieraldo torna martedì prossimo. Ci sei? Sì, sì, non sì, sai, sì, fai i tuoi giretti. tutti, no, ogni tanto sparisce, ormai va in giro. Assolutamente, mi raccomando, martedì ti aspettiamo con la camicia a fiori, anche perché dovrebbe ritornare il caldo, quindi non dovresti andare in giro troppo coperto. Mentre invece la nostra Barbara, beh, la ritroviamo domani mattina, come sempre, puntuali alle 11 con Karima De Magnana. Mi raccomando, fate tutti i bravi, mangiate quello giusto, non troppo, ma godetevi la vita, da questo punto di vista, no?
1: Ciao a tutti, ciao Piraldo, a martedì, a domani, ciao.
3: En Canarias
4: es la hora 13 en punto. Son

0: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: ¿Te apetece una pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828 1261 70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602 55 22 14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che conquista Gran Canaria.
5: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Son las 13:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in programma oggi in quanto sono in corso seri negoziati. Gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Iran richiedono più tempo, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar Al-Ansari. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso, si legge in un report di Standard & Poor's. La procura di Roma indaga per omicidio colposo in riferimento alla morte di 5 italiani alle Maldive. Intanto i 3 subesperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dispersi. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Domani gli altri 2. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per il 31enne protagonista dell'investimento di più persone in centro a Modena, ma non ha contestato l'aggravante terroristica e nemmeno la premeditazione. Lo riferisce il legale di El Kudri, Fabio Giannelli, che chiede per il suo assistito la perizia psichiatrica. Il tennis si è chiuso al debutto il percorso di Flavio Cobolli all'ATP 500 di Amburgo. Il romano, campione in carica

perso contro Ignacio Buse, numero 57 al mondo, con il punteggio di 6-2-7-5 in 1:31 di gioco. Una grande partita da parte del peruviano, che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi nel nostro magazine con diverse notizie e tanta musica. Sono gli elementi fondamentali che non possono mai mancare nei nostri appuntamenti giornalieri. Tra poco parliamo delle macchine che non sostituiscono solo i lavori, ma stanno cambiando proprio, se vogliamo, le regole del gioco.
1: Kalima.

Martedì insieme The Meg abbiamo appena iniziato il nostro viaggio, l'oretta a disposizione, quella che abbiamo a disposizione appunto tutti i giorni della nostra settimana, dal lunedì al sabato. Allora, per anni ci siamo raccontati un po' tutti noi una storia abbastanza rassicurante, no? Arriverà la tecnologia, sarà abbastanza evoluta, ma non andrà a sostituire l'uomo. Oggi quella narrazione scricchiola un po', no? Ci sono alcuni lavori manuali ovviamente che tornano ad essere richiesti e non c'è proprio il bisogno di avere un umanoide a fare il nostro lavoro, invece in altri posti, in altri ambiti i robot, no? Vengono richiesti, c'è la robotica avanzata che va veramente veloce, una velocità impressionante, non si parla di macchine che eseguono compiti ma sono proprio robot sempre più autonomi, capaci di operare in contesti complessi, e il punto non è più se succederà ma quanto velocemente succederà e in quanti posti vedremo i robot al posto degli esseri umani. Dobbiamo essere pronti a tutto questo, dobbiamo dircelo, perché veramente ormai la tecnologia ha fatto passi da giganti. Non è una situazione immediata ma è una trasformazione progressiva, e chi non si adatta rischia di restare indietro. La verità oggi è che dobbiamo farci un'altra domanda, non è dov'è che la tecnologia toglierà il posto di lavoro, ma quale lavoro lascerà, quale lavoro potremo fare solo noi.

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Martedì insieme all'interno di The Mag con Yuri Caliola, adesso pronti per alzare il volume della radio perché arrivano tre successi senza interruzioni. C'è lo Special 3.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate la ex Ilaria Sula e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato era confesso e accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e di occultamento di cadavere. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in programma oggi in quanto sono in corso seri negoziati. Gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Iran richiedono più tempo, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar Al-Ansari. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso, si legge in un report di Standard & Poor's. L'esercito russo inizia oggi 3 giorni di esercitazioni che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente russo si reca in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping. Intanto gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 34 feriti nelle ultime 24 ore. Il calcio è durato circa 3 ore e mezza l'incontro tra Kiev e la dirigenza dell'Inter. L'allenatore è arrivato intorno alle 10 e ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 13:30. Al centro della riunione il rinnovo, per cui non ci sono problemi e che non verrà annunciato oggi ma nei prossimi giorni. Ma si è parlato anche di pianificazione del futuro. Ed è tutto. A più tardi.

Secondo voi, cari amici di The Mag, la nostra Italia è un'Italia giovane o un'Italia un po' vecchiotta? Vi do già la risposta: l'Italia invecchia, i numeri raccontano una storia che fa abbastanza

0: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant. In cima alla collina di Puerto Rico, nel centro commerciale Europa. Aperto dalle ore 9 per le colazioni. E dalle 18 in poi è attivo il servizio di asporto. Chiama il 928-5604-18.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
3: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
4: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
3: Certo, a Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
6: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
7: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
6: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
7: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
6: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
0: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

ormai possiamo trovare dati su qualsiasi cosa, e ci sono dei dati che, se visti così in modo non molto attento, non fanno rumore, ma quando li guardiamo bene lo fanno. E come? Infatti nel 2025 in Italia sono nati 355.000 bambini, i decessi sono 652.000, cioè quasi il doppio, e il risultato è un salto negativo, vicino alle 300.000 persone, no? È un vuoto. E c'è anche un altro numero che pesa, 1,14, che è il numero medio di figli per donna, ed è uno dei più bassi di sempre. Significa che proprio il ricambio generazionale semplicemente non c'è, non si sta attuando. La popolazione resta stabile solo grazie ad un altro fattore, che è l'aumento dei cittadini stranieri, ma la struttura cambia il paese, che invecchia, no? È sempre più velocemente, lo fa sempre più velocemente. Allora la domanda non è solo demografica, ma culturale, economica, sociale, perché fare figli oggi significa affrontare tante incertezze, i costi elevati, i ritmi di vita completamente diversi rispetto al passato, e senza interventi concreti diciamo che il rischio è chiaro, un

Si parla sempre più spesso, cari amici di The Meg, di delle città 30, no? Dove si va a passo di lumaca a 30 km orari, una cosa che secondo me è molto positiva, soprattutto per i centri abitati dove ci sono tanti pedoni, tanti bambini. Andare piano con l'auto non è sicuramente un circuito della Formula 1, quindi bisogna andare piano, ma resta sempre un problema. Anche se abbiamo diminuito la velocità, la maggior parte della popolazione non diminuisce l'uso del telefono, soprattutto quando va

0: senza pausa. The Mag Special 3.
1: Le città, come ben sappiamo, ormai ne parliamo da un po', iniziano a rallentare, no? Ci sono dappertutto ormai limiti a 30 km orari, sono sempre più diffusi, ma il vero nemico della sicurezza resta lo smartphone. Infatti, secondo i dati, circa il 90% degli incidenti in città, dentro le città, dentro i centri urbani, è legato alla distrazione. Spesso quella distrazione ha uno schermo acceso davanti a messaggi, notifiche, navigazione. La cosa che dovremmo un po' capire tutti, no? Dobbiamo fare un mea culpa tutti insieme, è che basta veramente un attimo per perdere l'attenzione, anche a una velocità ridotta, no? Le conseguenze possono essere molto importanti. Per questo chi i nuovi limiti hanno deciso anche di mettere dentro anche più controlli, più prevenzione, perché abbassare la velocità aiuta, ma non basta, serve cambiare proprio abitudini, serve consapevolezza, perché il problema non è solo quanto vai veloce, ma quanto sei presente mentre guidi, e oggi troppo spesso non lo siamo, soprattutto quando andiamo

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg. Con Yuri Caliolo ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo domani, se vi va, se vi fa piacere, solito orario, solito posto. Radio.

0: Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il team di subesperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà alle Maldive. Il cadavere dell'operatore Benedetti era già stato ritrovato e domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacal, e della ricercatrice Oddenino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Molestata dal cugino a 10 anni per poi confessarlo diverso tempo dopo nella tema dell'esame di terza media. La denuncia della ragazzina ha portato l'uomo, oggi 38enne, a patteggiare un anno per violenza sessuale, lo scrive la Gazzetta di Parma. Nel comunicato finale il G7 mette in evidenza come l'incertezza economica globale abbia accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione in relazione al conflitto in Medio Oriente. Per mitigare questi impatti negativi, i 7 riconoscono che un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto siano fondamentali. E di almeno un morto pare un militare il bilancio provvisorio dell'esplosione di un'autobomba nel centro di Damasco, nei pressi del quartiere a maggioranza cristiana di Bab Sharqi. Il tennis, Luciano Darderi vince in 2 set all'esordio nel Bitpanda Hamburg Open, eliminando l'argentino romano Andrés Burruchaga. Agli ottavi di finale se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. Si è chiuso invece al debutto il percorso di Flavio Cobolli allo stesso ATP 500. Il campione in carica è stato battuto dal peruviano Ignacio Buse. Ed è tutto, a più tardi.

0: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Mas Palomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare tra una vasta scelta di carni la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
4: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.

0: Buon pomeriggio da Davide Poli. Il governo delle Canarie ha ufficialmente assegnato i lavori per completare la seconda fase della strada TF5 tra Ofra e Del Ciorriglio, un intervento atteso da tempo per migliorare la viabilità a Tenerife. Restando a Tenerife, il recinto Ferial ha aperto oggi le porte all'11ª edizione di Gastro Canarias, il più importante evento gastronomico dell'arcipelago, che quest'anno ospita la Galizia come comunità invitata. Cambiando isola, a La Palma, l'associazione Ase Palma ha lanciato un allarme sulla situazione agricola locale, definendo le attuali sovvenzioni insufficienti per completare la piena ripresa delle attività nel Valle de Aridane. Nel frattempo, nelle istituzioni sanitarie del Servizio Canario della Salute, la giornata di sciopero nazionale dei medici registra un'adesione del 9,69%, con i servizi minimi garantiti in tutti i centri ospedalieri. Infine, il Parlamento e la Reale Accademia delle Belle Arti delle Canarie hanno reso un solenne omaggio all'artista Pepe Damaso, celebrando la sua straordinaria traiettoria e il suo contributo indelebile alla cultura delle isole. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: ¡1982!

0: ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16, 30 minutos.
2: Sono le 16 e 30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. I corpi dei quattro italiani morti alle Maldive erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Dan Europe, che oggi hanno riportato in superficie insieme ai colleghi maldiviani i primi due corpi, quelli di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. Il cadavere dell'operatore Benedetti invece era già stato ritrovato. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Sono 27 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiavano dovrebbero giungere al porto di Ashdod, lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane, che avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della flottiglia. Il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis, di fronte alle insistenze del governo italiano, ha aperto un piccolo spiraglio riguardo alla possibilità di sospendere il patto di stabilità, una possibilità che si è resa sempre più necessaria per far fronte alle difficoltà energetiche causate dal conflitto in Medio Oriente. Il calcio: il Manchester City è pronto a salutare Pep Guardiola. Dopo 10 anni, l'allenatore spagnolo lascerà i Citizens al termine di questa stagione. Si attende solo il comunicato ufficiale. Al suo posto è pronto Enzo Maresca. Ed è tutto, a più tardi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Sono le 17:31 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Rimarrà in cella Salim El Kudri, il 31enne nato a Seriate, che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento non le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. È cominciato con attenzione in aula il processo alla Corte d'Assise di Napoli che vede imputato il 19enne Alessio Tucci, ex fidanzato di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 25 maggio 2025 da Fragola in provincia di Napoli. Intemperanze che hanno portato il presidente della Corte a disporre che dalle prossime udienze l'imputato Tucci, accusato dell'omicidio, sarà presente in videoconferenza. La prossima udienza è stata fissata per il 26 giugno. Postiamoci in Spagna, è stato arrestato Jonathan Andic, 45 anni, sospettato dell'omicidio del padre, fondatore di un famoso marchio di abbigliamento di Barcellona. Il patrono, 71 anni, è morto nel 2024 dopo una caduta lungo un sentiero sul Monte Montserrat in Spagna durante un'escursione accompagnato solo da Jonathan, il maggiore dei tre figli, che nel 2025 lasciò la direzione dell'azienda. Il tennis, Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social che nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento, non è ancora in grado di tornare in campo. Dopo i Masters 1000 di Madrid, Roma e Roland Garros, infatti sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.

0: tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria e i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
4: Fácil, Giuseppe Cafés.
3: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
4: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
3: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
4: Claro que sí, 639-530250.
3: 639-530250. 0250. Gracias.
4: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
5: At the Cofradía de Pescadores restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway, managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores restaurant in Arguineguín, without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
6: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
7: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía, más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.

0: Buon pomeriggio da Davide Poli. Il governo delle Canarie ha ufficialmente assegnato i lavori per completare la seconda fase della strada TF5 tra Ofra e Del Ciorriglio, un intervento atteso da tempo per migliorare la viabilità a Tenerife. Restando a Tenerife, il recinto Ferial ha aperto oggi le porte all'undicesima edizione di Gastro Canarias, il più importante evento gastronomico dell'arcipelago, che quest'anno ospita la Galizia come comunità invitata. Cambiando isola, a La Palma, l'associazione Ase Palma ha lanciato un allarme sulla situazione agricola locale, definendo le attuali sovvenzioni insufficienti per completare la piena ripresa delle attività nel Valle de Aridane. Nel frattempo, nelle istituzioni sanitarie del Servizio Canario della Salute, la giornata di sciopero nazionale dei medici registra un'adesione del 9,69%, con i servizi minimi garantiti in tutti i centri ospedalieri. Infine, il Parlamento e la Reale Accademia delle Belle Arti delle Canarie hanno reso un solenne omaggio all'artista Pepe Damaso, celebrando la sua straordinaria traiettoria e il suo contributo indelebile alla cultura delle isole. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: ¡1973!

stessa. La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo di tutte le imbarcazioni al largo delle acque di Cipro, prese anche due barche battenti bandiera italiana con una decina di connazionali a bordo. Il ministro Tajani ha chiesto il rilascio di tutti i nostri connazionali. Sulla fronte della guerra nel Golfo, Trump ha dato intanto all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto, 2 o 3 giorni al massimo. La decisione annunciata da Trump è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte: pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. In vista della riforma del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione Europea prevista a luglio, in arrivo sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità della PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti, i cui costi, secondo le stime europee, sono aumentati di circa il 70% rispetto al 2024. Ciclismo. Filippo Ganna mette tutti in fila, il trentenne della Net Company Ineos domina la 10ª tappa del Giro d'Italia, la cronometro da Viareggio a Massa, conquistando la sua 8ª vittoria. Afonso Eulalio difende la maglia rosa, ma con Vingegaard alle calcagna. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Kalima. Radio Kalima.
1: En Radio Kalima suena Night Forte.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Voglia di autentica cucina italiana? Il ristorante Atlantico ti aspetta a Playa del Inglés. Scopri le nostre specialità di carne, pesce freschissimo e il pregiato tartufo di Norcia. Accolto dalla passione del nostro staff, tutto italiano. Goditi le nostre serate musicali ed eventi gastronomici unici. Scegli l'esperienza su misura. Menù essenziale a 25 euro, classico a 50, gourmet a 75. Un'emozione esclusiva a 100 euro a persona. Siamo aperti dalle 12.30 alle 23. Ristorante Atlantico, Avenida de Gran Canaria 80, la vera Italia, in tavola.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: ¿No sabes qué regalar y quieres sorprender de verdad? En Regalos La Cestita convertimos tus ideas en momentos inolvidables. Creamos detalles personalizados, únicos y llenos de emoción. Porque regalar no es dar algo, es hacer sentir. Cumpleaños, aniversarios, celebraciones o cualquier ocasión especial. Si quieres arrancar una sonrisa, nosotros lo hacemos posible. Haz tu pedido hoy mismo al 722-746-294. Visítanos en calle Don Pedro Infinito 97 en Las Palmas o en nuestras redes sociales. Realizamos envíos a toda Canarias.
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que la diseñadora y tecnóloga Elena Corchero y el experto en inteligencia artificial David Masía nos han contado sobre el talento en el emprendimiento. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
4: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Maspalomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
5: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
6: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: che sta sotto di te.
1: Radio Kalima.
2: In Radio Kalima suena Lady Gaga, i Doci, Runway.
3: No matter what.

0: finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting. Wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park. Located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
4: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928-140175.
5: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi.

0: Canarias.
1: Es la hora 19:32 minutos.
2: Son las 19:32 minutos. Radio Canarias.

0: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 12 61 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
1: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Radio Calima recomienda.
4: Bufete de abogados Escarante y Asociados, expertos en derecho civil y comercial. Calle Rodrigo de Manrique 6, Las Palmas. Teléfono 648 48 43 89.
5: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci a Las Palmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
6: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
7: Radio Calima.
8: In Radio Calima suena Bambole di Pezza,

0: Bentrovati, buon martedì 19 maggio con il GR delle buone notizie. Gli italiani hanno deciso di lasciare il divano e optano per un sano allenamento. Nel 2025 ci sono stati infatti un boom dello sport che riflette un cambiamento culturale, ma sicuramente anche un business economico. Oggi sono 38 milioni gli italiani che praticano sport o attività fisica, diciamo 2/3 della popolazione. Invece il livello di sedentarietà scende ai minimi storici, circa 33,2%. In dettaglio il 28,6% degli italiani fa sport più di 2 volte a settimana e di questi 12,3 milioni hanno una tessera sportiva. C'è un'azienda italiana che è ampiamente proiettata nel futuro al punto di aver prodotto una nuova generazione di robot dedicati a industria, sicurezza, intrattenimento, accoglienza, sviluppati con un data factory e pensati su misura per il mercato italiano. Del resto il mercato continua a crescere e ha superato in tutto il mondo i 2,7 miliardi di euro nel 2025 e continuerà a crescere. Questo vuol dire che l'Italia sarà uno dei paesi protagonisti nello scenario della robotica. Non è vero che quando i bambini sono molto piccoli hanno bisogno solo della mamma. Secondo uno studio della Penn State University, le coccole dei padri, i loro abbracci e le loro cure migliorerebbero la salute del cuore dei piccoli negli anni, riducendo i rischi di infiammazioni e glicemia. Finora, per quanto riguardava la salute del piccolo, il focus era solo sulla madre, sulle sue cure e attenzioni, ma le cose, a quanto pare, non stanno così. Simbolo di una generazione inconfondibile nel suo look, la chitarra suonata dall'icona del rock Kurt Cobain nel brano Smells Like Teen Spirit, una Fender Mustang del 1966, va all'asta insieme ad altri cimeli musicali. Una raccolta preziosa di strumenti che hanno fatto la storia della musica rock. La stessa quattro corde che rappresenta il pezzo forte della vendita all'incanto potrebbe essere venduta a 5 milioni di dollari. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: 1993.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Son las 20:30 minutos.

Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi

0: 56 04 18.
1: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:32 minutos.
2: Sono le 21:32 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Cali.

0: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini. A Las Palmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:31 minutos.
2: Son las 22:31 minutos. Radio Cali.

0: In Radio Calima suena Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:31 minutos.
2: Solo las 23:31 minutos.
3: Radio Cali.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida. Più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace.

come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore ed è come un bambino che ha bisogno di